0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Encore un dimanche, je dis sa chère.

parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 4:01.
1: Radio Italia 1.
3: Guarda, non c'è in giro un'anima, tranne noi.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

wasabi, ma di noia si muore. Tu sei in tutte le cose, anche in quelle in cui nemmeno credevo. In tutte le strade, nelle scelte. Se vuoi te lo ripeto.

Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah. La tua

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Are you coming in or what?
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 6:02.
1: Radio Italia 1.

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: Radio Italia 1.
1: Due ragazzi in una macchina si abbracciano.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Renault.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Italia 1. Le notizie.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone la Costituzione. Lo ha scandito il presidente Mattarella che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola, ha ricordato il capo dello Stato, deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e a non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. Ma sentiamo le parole del presidente della Repubblica.
10: La scuola è la leva più importante e più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità.
9: E di scuola ha parlato anche il cardinale Zuppi. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo, ha affermato il presidente della CEI aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto Zuppi, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Tra Russia e Ucraina una guerra assurda che deve finire, lo ha detto ieri Donald Trump alla vigilia dell'81esima Assemblea Generale dell'ONU a New York. Oggi potrebbe ricevere il leader ucraino Zelensky, che nelle scorse ore avrebbe incontrato in uno scalo irlandese il direttore della CIA Ratcliffe. Nuovo nulla di fatto intanto tra i ministri degli esteri europei per nuove sanzioni contro Mosca. Le sanzioni sono un pilastro della nostra risposta alla guerra russa in Ucraina, ribadisce l'alta rappresentante della politica estera UE Callas. La stessa leader della diplomazia europea ha auspicato il rafforzamento della missione Aspides per la libera circolazione nel Mar Rosso dopo la conquista da parte dei ribelli Houthi degli accessi meridionali. E nella penisola araba ancora fuoco incrociato. Un triplo raid aereo attribuito alla coalizione a guida saudita ha colpito una città portuale dello Yemen. Secondo fonti locali ci sono almeno 6 morti e diversi feriti. In migliaia ieri a Milano hanno partecipato nella Basilica di Sant'Ambrogio ai funerali di Sandro Mazzola, bandiera dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
11: Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro coperto dalla maglia dell'Inter numero 8. Sandro Mazzola l'ha indossata per 17 stagioni nelle quali ha vinto tutto: scudetti, coppe dei campioni, intercontinentali. Un campione dentro e fuori dal campo, sottolinea una bandiera dell'Inter, Beppe Bergomi.
12: Una persona, un uomo e poi una leggenda, un grande campione che non è mai stato divisivo.
11: Il presidente dell'Inter Marotta rimarca l'importanza dell'eredità morale di Mazzola.
13: Noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza.
11: Lo stesso senso di appartenenza omaggiato nello striscione di saluto degli ultra dell'Inter. Il tuo nome resterà tra le pagine della nostra storia. Il tuo ricordo nel cuore della nostra curva.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto, una buona mattinata e un buon martedì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla A4 Torino-Milano, tra Chivasso Est e Abbadia di Stura in direzione Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code per un veicolo in panne tra Avigliana Centro e Rivoli Rosta verso Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
14: La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri per traffico intenso, il traffico rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso sono presenti anche sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Est e Settimo in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per un mezzo in panne si rallenta fra Vigliana Centro e Rivoli in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:01.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1. Le notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Monito di Mattarella ieri da Amatrice, dove ha inaugurato l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha scandito il capo dello Stato che ha ricordato: la scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere, ad unire e a non lacerare. Poi un invito anche alla luce dei recenti episodi di cronaca: gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni non devono recedere dalla loro responsabilità in contesti difficili. La precondizione indispensabile di una scuola costruita sulla centralità della persona è la diffusione di un'autentica cultura del rispetto, ha ricordato il ministro dell'istruzione Valditara, che poi ha ribadito: senza padronanza dell'italiano non c'è integrazione né successo scolastico. Sono già iniziati i bilaterali alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU al via New York. In primo piano il faccia a faccia tra Macron e Trump, concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. La missione europea conta solo una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, lamenta l'alta rappresentante Callas, mentre il conflitto nella penisola araba non conosce sosta. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale dello Yemen controllata dai ribelli filo-iraniani. Almeno 6 i morti. Operazione dei carabinieri di Pesaro e Urbino nei confronti di 4 giovanissimi sospettati di aver fabbricato bottiglie incendiarie del tipo Molotov, scattati perquisizioni e sequestri, requisiti tablet, computer e smartphone che saranno ora sottoposti ad analisi. È stato inoltre rinvenuto materiale cartaceo contenente, tra le altre cose, riferimenti per realizzare e utilizzare manufatti incendiari. I 4 indagati, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, sarebbero vicini a collettivi composti da studenti e da soggetti riconducibili ad ambienti antagonisti. Calcio, è iniziata l'avventura bissa di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, attesa da 4 partite di Nations League in 11 giorni, a partire da quella di venerdì sera a Roma contro il Belgio. Al gruppo azzurro si sono aggiunti Ricci e Ruggeri, sostituti degli infortunati Cristante e Di Marco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Con il Pomponi, buongiorno, buon martedì. Parleremo oggi davvero di tante notizie. Innanzitutto è stata eletta Miss Italia, vince la 18enne Sara Rizzea, la campionessa di nuoto artistico. Parleremo della villa di Sofia Loren e Carlo Ponti in vendita per 19 milioni di euro. Questa notizia ha fatto anche il giro delle TV e delle televisioni nazionali ed è andato anche alla Volta Buona. Parleremo poi di Lewis Hamilton e Kim Kardashian, sono stellari all'inaugurazione del museo di George Lucas, e poi avremo anche modo di festeggiare un compleanno VIP perché c'è qualcuno che oggi compie gli anni, e naturalmente tante altre notizie di gossip e non solo. È arrivata la notizia praticamente la causa che Mediaset farà a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. Ecco, questa è la notizia che naturalmente arriva da alcuni siti internet, tra poco troveremo anche la conferma. Insomma, ripeto, Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro. Insomma, tutto questo insieme a tante altre notizie, ma soprattutto insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 3131. La tua

0: Giovanissima, la nuova Miss Italia, si chiama Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, ha 18 anni, è originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria, ha conquistato la giuria grazie appunto alla sua bellezza fresca e anche a una forte determinazione. Sara è una sincronetta d'elite, è un'atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione, e al terzo gradino è andata invece Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Allora, arriva questa novità, la Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Si tratta di una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN e poi di altre emittenti. Il progetto proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti da non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale.
1: Radio Italia 1.

0: Fresh da Dio il titolo di questa canzone. Adesso arriva il messaggio audio della nostra Lella al 347 049 3131. Buongiorno Lella, buon martedì.
1: Buongiorno, buongiorno. Da Liduccio. Oggi ci ascoltiamo una bella canzone romantica che sceglierai tu.
0: Scelgo io, sicura.
1: Ti auguro come sempre una bella giornata.

0: Paolo Vallesi, Voglio fare l'amore, cos'era, il 1990, sono passati un po' di anni, comunque sta di fatto che questo rimane sempre un grande successo, una bella canzone d'amore per la nostra Lella che saluto. 347 049 3131 per richiedere la vostra canzone su Radio Italia 1.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo un incidente sulla 4 Torino-Milano fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Francia e Pianezza in direzione Milano e fra Corso Regina Margherita e Bruera in direzione Savona. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con dedica, e arriva una notizia che ormai ha già fatto il giro dei social, anzi possiamo dire che è arrivata prima sui social e poi sui siti ufficiali. Donatella Versace ricomincia da un progetto tutto suo. Dopo aver lasciato la direzione creativa di Versace a marzo del 2025, dopo quasi 30 anni la signora della Medusa riparte da un nuovo brand di moda e beauty. L'annuncio è stato dato da lei stessa sui social. Il nome per ora resta top secret. Si sa che la collaborazione porta anche la firma di un colosso americano. I dettagli dovrebbero essere svelati solo nel 2027, quando saranno presentati i primi prodotti.
2: Radio Italia 1.
3: Stare

0: Ci sono rimasto un po' male leggendo questa notizia e secondo me anche qualcuno che sta ascoltando in questo momento Radio Italia 1 quando la sentirà dirà: caspita, ma allora perché si chiamano così? Perché sono state inventate davvero tantissimi anni fa, qui si parla addirittura del 1839 e si parla delle digestive, si chiamano digestive da oltre un secolo e mezzo e il nome è talmente familiare che quasi nessuno no, ci fa più caso. Eppure, preso alla lettera, è piuttosto impegnativo. Questi biscotti si fanno in molti la domanda, cioè aiutano davvero la digestione? La risposta è no. Il nome però racconta un'epoca in cui il confine tra medicina e alimentazione era molto più sfumato. La storia comincia in Scozia nel 1839 quando, secondo il racconto più diffuso, due medici ebbero l'idea di creare un biscotto che aiutasse la digestione. L'ingrediente su cui puntare sembrava ovvio, cioè il bicarbonato di sodio, all'epoca apprezzato anche per le sue proprietà antiacide. Era bastato aggiungere alla farina integrale un nome come digestiva e il gioco era fatto. Più che un semplice biscotto, sembrava quasi una prescrizione, tant'è che questo biscotto veniva venduto in farmacia, anche in farmacia, perché poi a distanza di anni è stata lanciata la diffusione delle digestive. Però quello che più mi ha lasciato così con l'amaro in bocca e non con quel sapore un po' salatino che hanno le digestive è che non aiutano affatto la digestione. Quindi è inutile che uno sta lì dopo pranzo, si prende due biscottini, fatelo pure, però naturalmente anche consumando due o tre biscotti di digestive non aiutano davvero la digestione.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Questa volta hanno fatto arrabbiare l'attore turco Can Yaman, che non ha mai avuto, lo sappiamo, un buon rapporto con i paparazzi. Allora l'attore ha sempre cercato, no, di tutelare il più possibile la sua vita privata, è stato paparazzato con diverse donne e ogni volta ha rimandato il gossip al mittente. Ma attenzione, perché di recente c'è un episodio che l'ha toccato più da vicino di altri, perché ha coinvolto anche la sua abitazione. L'ultima indiscrezione su Yaman, diffusa da Dago Spia, racconta di aver visto la ballerina Francesca Tocca uscire dal suo appartamento. Non è chiaro quale sia la natura del loro rapporto, se solamente amicizia o se davvero ci sia qualcosa di più. L'importante per l'attore turco non è confermare o smentire le voci, quanto porre l'accento sulla privacy violata. Per questo motivo, ancora una volta, Yaman ha perso la pazienza e ha deciso di sfogarsi sui social, evidenziando proprio questo aspetto. La vita privata di una persona non ci appartiene. Quando si tratta di ciò che succede all'interno o intorno alla casa privata di qualcuno, è sempre appropriato mantenere un certo livello di discrezione. Ecco, è l'ultima notizia, c'è l'ultimo gossip, lo vedrebbe vicino alla ballerina Francesca Tocca.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1. Conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Oggi a New York l'Assemblea Generale dell'ONU, già iniziati i primi incontri a margine. In un bilaterale Macron-Trump concordato un impegno comune per la libera circolazione nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso. Parigi, da quanto si apprende, sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza per sbloccare lo stretto. La missione europea Aspides conta solo su una decina di navi e non ne abbiamo altre, ma ne servirebbero di più, nota l'alta rappresentante per la politica estera Callas, mentre si estende il conflitto nella penisola araba. Nelle ultime ore bombardamenti della coalizione a guida saudita in una città portuale yemenita controllata dai ribelli filo-iraniani, almeno 6 i morti, diversi i feriti. Sul tavolo della 6 giorni di incontri tra circa 130 capi di Stato e di Governo, anche la guerra in Ucraina, un conflitto assurdo che deve finire, ribadisce il presidente USA Trump, che oggi dovrebbe vedere il leader di Kiev, Zelensky. Assente a New York la Premier Meloni, l'Italia sarà rappresentata dal ministro degli esteri, Tajani. E l'escalation della minaccia Houthi anche dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano spinge il governo a ridefinire la mappa della presenza militare nel Golfo Persico. Il dossier è stato al centro di un vertice ad altissimo livello convocato ieri a Palazzo Chigi. Si pensa a una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni con principale focus sulla sicurezza dei contingenti, sulla presenza nazionale nell'area, ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto. Tra i temi affrontati anche la situazione dello stretto di Bab el-Mandeb dopo le dichiarazioni dell'alta rappresentante Callas. La scuola deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e non alzare barriere, a unire e a non lacerare. Lo ha ricordato ieri il presidente Mattarella inaugurando ad Amatrice l'anno scolastico a 10 anni dal terremoto nel centro Italia. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, lo dispone l'articolo 34 della Costituzione, ha poi scandito il capo dello Stato, che ha rivolto un appello anche alla luce dei recenti episodi di cronaca. Gli insegnanti non devono essere lasciati soli dalla società e le istituzioni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

Seconda ora in diretta su Radio Italia 1. Allora, per gli auguri VIP facciamo gli auguri a una voce italiana diventata familiare in ogni parte del mondo, capace di muoversi tra opera e pop e di portare, beh, adesso quando dirò il titolo di questa canzone capiranno tutti, dunque di portare Con te partirò ben oltre i confini nazionali. Stiamo parlando di Andrea Bocelli, che compie 68 anni, quindi tanti tanti auguri ad Andrea Bocelli.

0: Arriva anche la scelta musicale della nostra Fiammetta. Ciao, buongiorno.
1: Ciao,
0: Fiammetta.
1: Buongiorno, come stai?
0: Bene, tu?
1: Io tutto bene,
0: tutto
1: grazie.
0: Bene?
1: Allora, Davide, intanto buongiorno a tutti.
0: Grazie, buongiorno.
1: Buon martedì. E volevo chiederti se mi mettevi gennaio 2016, che dedico a Roby, con tanto amore.
0: Va bene.
1: Ciao Davide, a domani, col cuore.
0: Ciao, un bacione col cuore. Allora, tra pochissimo i Tiro Mancino con gennaio 2016.
2: Hai sentito la novità?
3: Veramente, cado dal pero.
2: Sabato 26 settembre nelle principali città italiane potrai chiedere ai volontari Abio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere.
4: Il tuo sostegno servirà alla formazione di nuovi volontari perché possano svolgere un prezioso servizio in ospedale. Vai sul sito giornatanazionaleabio.org. Supporta anche tu Abio, da sempre al fianco dei bambini in ospedale.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Italia 1.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella

Weekend all'insegna del relax per Fedez, che ha trascorso il fine settimana in mezzo alla natura insieme alla compagna Giulia Onegger e al piccolo Edoardo Lupo, nato lo scorso 16 luglio. A raccontare la giornata è stato lo stesso rapper attraverso qualche Instagram stories tra momenti di famiglia e incontri con gli animali. La meta scelta sembrerebbe essere la Val Brembana. In uno dei video condivisi da Fedez, Giulia Onegger tiene il piccolo Edoardo tra le braccia mentre si avvicina a un asinello in un tenero momento familiare immerso nel verde. Con Fedez anche Del Vecchio, la parentesi sulle appunto colline bergamasche non è stata però soltanto familiare, perché in uno scatto pubblicato

0: Christmas.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori oggi in fascia oraria 9:16 la statale 590 della Valcerrina sarà chiusa in corrispondenza del comune di San Mauro Torinese. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

0: settembre con due settimane. Allora, sentite qui cosa è successo proprio appunto nella nostra splendida regione in Piemonte. Qualcuno ha portato via davvero un sacco di bottiglie di pregiato vino. Allora, con passamontagna, guanti scuri, abiti neri, con questo travestimento, quattro uomini sono entrati nella cantina Conterno e Fantino, un luogo considerato sacro per il vino Barolo a Monforte d'Alba nel Cunese, nella notte tra il 16 e il 17 settembre, per portare a termine un furto senza eguali. In tre ore i ladri hanno portato via poco più di 3.000 bottiglie del pregiato vino delle Langhe. Il valore del bottino è di centinaia di migliaia di euro. Il colpo è stato ripreso dalle telecamere interne della cantina, scrive La Stampa. I ladri sono arrivati nella proprietà dell'azienda risalendo tra i vigneti. Con disinvoltura i malviventi sono entrati nel magazzino, probabilmente sfruttando una finestrella non allarmata, e hanno guidato poi due muletti dell'azienda e hanno spostato e portato via più di 3.000 bottiglie di Barolo.
1: Radio Italia 1.

0: Il nuovo singolo di Annalisa e Madame con Amica. E allora martedì 20 ottobre si terrà la prima udienza della causa intentata dal gruppo Mediaset e da Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Silvia Toffanin, Ilari Blasi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Samira Lui contro Fabrizio Corona. La richiesta sarà di 160 milioni di euro per danni reputazionali e patrimoniali. Gli avvocati Giulia Bongiorno, Andrea Di Porto, Aldo Baldaccini e Salvatore Pino ritengono che i loro assistiti siano stati vittime di una vera e propria campagna di diffamazione. Le parti si incontreranno presso il Tribunale Civile di Milano davanti alla giudice Stefania Novelli.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: Notizie inerenti alla giuria del programma Ballando con le Stelle, se arriverà o no Barbara D'Urso, ma ormai sembra certa la sua presenza. Parliamo di un nuovo maestro, un nuovo insegnante di danza del programma di Milly Carlucci. Lui si chiama Leonardo Lini, è per il settimanale Nuovo TV, ha tutte le carte in regola per fare strage di cuori tra il pubblico di Rai 1, quindi sicuramente il pubblico cederà al fascino di questo insegnante che, ricordo, risponde al nome di Leonardo Lini.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Applausi e cori davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio prima e dopo i funerali di Sandro Mazzola. Milano ha reso ieri l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, è stato sepolto nel cimitero di Monza. Oltre ai familiari presenti alle esequie e delegazioni di varie squadre, Inter in primis, esponenti delle istituzioni non solo sportive e tanti ex calciatori. Il ricordo di Mazzola nelle parole di una bandiera nerazzurra, Beppe Bergomi.
3: Sandro diceva che il nerazzurro ti entra dentro, ed è così. Quindi chi poi indossa quella maglia incarna dei valori che sono unici per una persona, un uomo, e poi una leggenda, un grande campione, che non è mai stato divisivo.
2: Tra volti noti e new entry, l'Italia lavora a Coverciano in vista del debutto in Nations League. Sulla strada del Roberto Mancini bis, anche il peso del discusso addio all'azzurro nell'estate 2023. Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sappiamo se ci sia tutta questa voglia di nazionale nel calcio dopo 3 flop mondiali consecutivi, ma ora vedremo maglie azzurre per ben 4 volte in 11 giorni. Inizia la Nations League e l'Italia del figlio il prodigo Roberto Mancini se la vedrà nell'ordine con Belgio, Turchia, Francia e ancora Turchia. Inizia un nuovo corso che mixa qualche senatore a numerosi giovani, ma non solo per apparire, assicura il CT nella prima conferenza in quel di Coverciano.
5: Sono qua per vincere, non sono qua per... non inizio mai per perdere, quindi io sono qua per cercare di vincere il più velocemente possibile.
4: Di Marco e Cristante a casa, Roma Inter ha lasciato il segno, al loro posto Ruggeri e Ricci. Lo start è venerdì 25 all'Olimpico contro il Belgio. Come aveva raccolto Mancini, l'ultimo CT capace di far vincere l'Italia, ma poi protagonista 3 anni fa di un addio shock.
5: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita e forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Europei maschili di pallavolo, vigilia dei quarti di finale per l'Italia che domani sera a Torino affronterà la Finlandia, Belgio-Slovenia l'altra sfida di domani, mentre oggi si giocano Francia-Romania e Polonia-Germania. Ciclismo, dopo quello di Filippo Ganna nella categoria Elite, arriva un altro argento per l'Italia nelle cronometro ai mondiali di Montreal. Nicolas Milesi è secondo nella gara Under 23, vinta dall'olandese Gall. Oggi una cronometro a squadre mista e le due junior chiudono il programma delle prove contro il tempo, da domani le gare in linea. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. La tua

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Allora arriva questa notizia perché naturalmente in questi giorni si fa un gran parlare del matrimonio di Ilary Blasi, ma Francesco Totti sicuramente non sta con le mani in mano. Allora, vicino a Piazza del Popolo, dentro un'auto, nella penombra della sera, sapete cos'è accaduto? Ecco, Francesco Totti diede il primo bacio a Noemi Bocchi, ecco, come due ragazzini, con quella strana paura che si prova solo la prima volta quando ancora non si sa cosa succederà dopo. È così che Francesco Totti descrive il momento del primo bacio con Noemi Bocchi, uno dei racconti più intimi contenuti nella sua autobiografia, oltre da oggi in libreria e in edicola, di cui il Corriere della Sera ha pubblicato in anteprima alcuni estratti. Un libro che ripercorre gli anni dell'ex capitano della Roma, lontano dal campo dal maggio 2017, dalla data della sua ultima partita all'Olimpico come contro il Genoa, fino ai giorni nostri, e che riserva pagine sorprendenti proprio sul fronte sentimentale. E beh, questa descrizione del primo bacio, questo ricordo, è stato appunto riportato nell'autobiografia che appunto si chiama Oltre, dove Francesco Totti racconta l'incontro con Noemi Bocchi.
1: Radio Italia 1.

0: Stavo leggendo questo articolo sul TGcom 24 sulla macchinetta per il caffè. Il caffè appunto cambia forma, così la tecnologia cambia anche il rito più italiano che c'è, cioè il fatto appunto di mettere la moca con il caffè sul fornello e aspettare di sentire, no, quel borbottio che ci faceva capire che il caffè era venuto su. Adesso la moca resta comunque nelle cucine, ma accanto a lei crescono macchine a capsule, a cialde e automatiche sempre più sofisticate. Il caffè da gesto quasi automatico diventa qualcosa da personalizzare. Allora, il caffè è ormai presente nell'86% delle famiglie italiane, 22,6 milioni di nuclei lo hanno acquistato almeno una volta, il dato più alto degli ultimi 3 anni. Ma mentre la tazzina continua a essere una certezza, cambia il suo backstage. Nel quarto trimestre del 2024 il 50,6% delle famiglie possedeva una macchina a capsule e il 26,4% una macchina a cialde. Quindi ciò vuol dire che naturalmente sì, è vero, la moca resta nelle cucine, ma accanto, no, crescono queste macchine, tra l'altro con la possibilità di essere anche comandate con le app, ma anche con addirittura Alexa.
1: Radio Italia 1.

Allora, abbiamo dato uno sguardo alle previsioni meteo, tolta qualche nuvoletta, in questa settimana non dovrebbero esserci rovesci importanti. Domani nuvolosità, giovedì schiarite, venerdì idem, sabato e domenica addirittura temperature in rialzo intorno ai 27-28 gradi. Ma non finisce qui, perché già i primi giorni di ottobre, ecco ragazzi, ci regaleranno delle sorprese, perché per esempio domenica 4 ottobre sono previste temperature intorno ai 30 gradi. E non sto scherzando, quindi praticamente, ripeto, minime tra i 18 e i 30 gradi per la giornata di domenica 4. Sabato 3 ottobre invece avremo temperature intorno ai 15-21 gradi, e insomma arriveranno queste botte di calore che ci porteranno, anzi ci riporteranno a, non dico l'estate che è quasi finita perché è stata un'estate rovente, ma sicuramente no, a temperature piacevoli.

0: Di Brock con Non è mica te. Allora parliamo di questa coppia che è naturalmente, no, è ormai ovunque, di la coppia formata da Lewis Hamilton e Kim Kardashian. Si sono concessi una serata stellare sabato 19 settembre all'inaugurazione del nuovo museo curato dal regista e produttore George Lucas e dalla moglie Melody Hobson. Con la struttura aprirà i battenti al pubblico martedì 22 settembre, quindi oggi, ecco, e abbiamo visto a questa serata praticamente questa coppia appiattatissima, molto innamorata. E beh, devo dire che naturalmente sul TGcom24 c'è un bellissimo articolo che racconta, no, di questa coppia, anche dell'inaugurazione del museo di George Lucas.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Dunque, con l'arrivo dell'autunno, Elodie ha stravolto ancora una volta il proprio look. Aveva detto ci vediamo nel 2027 ai fan per annunciare lo stop dalla musica, e nel corso di quest'anno la cantante si è dedicata a vivere a pieno l'amore con la ballerina Francesca Nuredini, ma anche a giocare con la propria immagine, ed ecco che la vediamo con questo cambio di look, il ritorno al nero per quanto riguarda i capelli, nero corvino, e poi naturalmente con un taglio al caschetto destinato a fare tendenza. Insomma, c'è questo cambio di look per la stagione autunnale di Elodie, che ha già annunciato che rivedrà e rincontrerà il proprio pubblico nel 2027.
1: La tua

0: si chiude qui l'appuntamento del mattino per quanto mi riguarda. Ci risentiremo domani, come sempre, dalle 9 a quasi mezzogiorno per raccontare tante altre notizie di gossip e non solo. Vi auguro uno splendido martedì, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 12:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Il rapporto deficit-PIL nel 2025 si è attestato al 3,1%, l'anno precedente era al 3,4%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma coerentemente con i dati già espressi nel documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027, il commento del ministro dell'economia Giorgetti. Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Parigi sosterrà Kiev nell'affrontare l'inverno e anche il G7 Energia si mobiliterà al suo fianco, scrive su X il capo dell'Eliseo. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz e agire insieme. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici mentre si confermano le spaccature in Europa sulle nuove sanzioni contro la Russia. Sul campo intanto ancora vittime, 4 persone sono morte e altre 6 sono rimaste ferite in un raid di Mosca contro un'azienda nella regione di Dnipropetrovsk. È stato fermato il presunto autore della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì scorso nel parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne di origini egiziane. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Poi lo avrebbe condotto nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del giovane. È atteso per oggi il provvedimento del giudice sportivo su quanto accaduto all'Allianz Stadium in occasione del minuto di silenzio per Mazzola, con tanti tifosi presenti nella curva della Juventus che hanno voltato le spalle al terreno di gioco. Possibile una multa o la chiusura del settore, ma non è da escludere la richiesta alla Procura federale di un supplemento d'inchiesta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi. La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, quest'ora che ci vede insieme in compagnia della buona musica di Radio Italia 1, le notizie curiose dall'Italia e dal mondo, le mie amate rubriche e le interviste chiaramente. Allora, oggi giornata veramente molto piena, due eventi importanti di cui parlare. Il primo volto veramente al femminile, ci tengo molto, non voglio spoilerare troppo, parleremo anche di cinema poi nella seconda intervista, quindi intorno alle 12:20 questa prima intervista, la seconda alle 12:40, puntata ricca, mi raccomando rimanete con me qui su Radio Italia 1. Adesso arriva Gaia con Bossa Nostra.
2: Radio Italia 1.

0: Milano temporale su Radio Italia 1. Allora, come vi avevo anticipato appunto in apertura, vi parlo di un progetto che mi sta molto al cuore. Contemporanea, al via questa settima edizione di Contemporanea, parole, storie di donne, e vi parleremo tra poco con una delle curatrici, ovviamente, di quello che c'è da aspettarsi di questo bellissimo progetto che mi ha colpito molto. Oltre 40 incontri, 5 giorni per esplorare il tema di quest'anno, che è geografie dell'amicizia, e c'è questo filo rosso, mi è piaciuto molto, ecco, leggerlo, che unisce le storie e le parole delle donne che fanno parte di questa settima edizione del Festival Contemporanea. E la forza dell'amicizia e della sorellanza, inteso come spazio affettivo e culturale capace di attraversare generi, generazioni e differenze, mettendo in relazione individui, esperienze e visioni. Allora, chi è meglio di una delle curatrici di questo bellissimo festival e progetto, Irene Finiguerra, per parlarci appunto di cosa si tratta e di come è strutturato. Benvenuta Irene.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere qui, per aver accettato l'invito. Era doveroso per me, mi piace molto volgere, ecco, uno sguardo al femminile, soprattutto, ecco, nel contenuto che porto, e quindi spiegaci come è strutturato, ma vorrei sapere anche come è nato questo progetto, visto che arriva la sua settima edizione, quindi sicuramente il successo è palesemente,
1: sì,
0: riuscita.
1: È nato nel 2020, l'hai detto tu, questa è la nostra settima edizione.
0: Sì.
1: E nasce con la volontà di creare un festival, un progetto culturale che parli delle donne attraverso le parole e le storie. Come già accennato prima, ogni edizione ha un tema. Quest'anno il tema è geografia dell'amicizia,
0: ecco.
1: E vogliamo esplorare questa geografia dell'amicizia, perché l'amicizia è un sentimento profondo, prezioso, sappiamo quanto è impattante nelle nostre vite,
0: certo.
1: Che crea legami che ci accompagnano, e anche questi legami ci aiutano a esplorare il mondo, le relazioni, e ci rendono anche molto più profondi. Quindi, partendo da questo tema, che è un po' un filo rosso che ripercorre tutto il progetto, abbiamo strutturato i nostri eventi sono tutti eventi gratuiti,
0: okay,
1: al pubblico,
0: sì.
1: E proprio questa è proprio una nostra cifra stilistica, perché proprio crediamo che portare avanti progetti culturali inclusivi comprenda anche l'accesso alla cultura, tranne alcuni eventi che sono ad ingresso gratuito ma con prenotazione.
0: Sì,
1: alcuni eventi sono già sold out per questioni appunto di capienza degli spazi che ci ospitano,
0: certo.
1: Altri eventi non ancora, se no altri sono a ingresso libero e si trova a posto, si può sedere ovviamente.
0: Perfetto, e quindi ascolta Irene, c'è uno di questi eventi che particolarmente ti tocca, che particolarmente ti colpisce, ti riguarda in prima persona, a cui tieni particolarmente, ecco?
1: Ma allora, di sicuro uno degli eventi su cui abbiamo riscontrato più voglia di partecipare,
0: sì,
1: è l'incontro con Katy La Torre, che parlerà di tutte le volte che le donne hanno inventato qualcosa ma il merito se l'è preso un uomo.
0: Ecco,
1: questo,
0: ecco, meraviglioso.
1: Effettivamente è un tema molto molto sentito.
0: Assolutamente.
1: Ma anche, secondo me, molto interessante la figura di Francesca Woodman, che è stata,
0: sì,
1: una delle più importanti fotografe del Novecento, che ha avuto una fine tragica, ma è stata veramente un momento cardine della fotografia contemporanea. E venerdì sera, 25 settembre, a Palazzo Gramolosa avremo proprio uno spettacolo teatrale costruito proprio.
0: Ah,

0: la sua figura.
1: Che bello, bellissimo. Ecco.
0: Poi abbiamo tantissimi incontri, molti incontri sono incontri con la scrittrice, quindi con scrittrici che presentano i loro romanzi, i loro saggi, parleremo tanto di letteratura ma anche di sport con la mamma Maria Rosa Aquario, la mamma della Brignone, parleremo di giornalismo, di politica. E un momento che noi troviamo sempre molto interessante, e quest'anno ancora di più per intrecciare queste geografie dell'amicizia, è il pranzo con la scrittrice, quindi sabato e domenica incontreremo delle scrittrici a pranzo, e quindi sarà anche un momento conviviale per scambiarci idee, parole e storie.
1: Bello, direi Irene, un programma bello, bello ricco, molto, molto intenso, ed è giusto che insomma le donne si prendano anche il merito di quello che hanno fatto e che continuano a fare, perché ci sono tante donne tra di noi molto talentuose che hanno fatto anche cose importanti, e di questo insomma bisogna parlarne, e il merito va sicuramente riconosciuto. Quindi è un momento tutto al femminile, ma non vuol dire che non debbano partecipare anche gli uomini, ovviamente.
0: Gli uomini partecipano anche proprio alla costruzione del nostro panel. Infatti vorrei sottolineare due momenti molto interessanti. Mercoledì 23, quindi proprio domani, avremo Lorenzo Baravalle, che è un famoso podcaster, che ci racconterà l'Odissea, un grande hype sull'Odissea.
1: È vero, verissimo.
0: È interessante questa parte. Bello. E Matteo Nucci invece domenica, proprio a chiusura del festival, domenica 27 settembre, chiuderà il festival partendo da

0: Grazie di essere intervenuta oggi qui su Radio Italia 1. Irene, come ultima cosa, se qualcuno volesse informarsi, possiamo, ci sono dei social, ci sono delle pagine, c'è un sito che possiamo, insomma, dare ai nostri ascoltatori per documentarsi meglio.
1: Il sito è contemporanea-festival.com, dove trovate tutte le informazioni, e Contemporanea Festival sia su Instagram che su Facebook.
0: Perfetto.
1: Quindi siamo a vostra disposizione.
0: Ottimo, allora ti ringrazio e ti rinnovo ovviamente l'appuntamento per l'anno prossimo per parlare della ottava edizione, che sicuramente, insomma, così sarà ricca come se non di più rispetto a quest'anno. Davvero complimenti per quello che fate, per ciò che avete organizzato, e grazie ancora per essere stata qui oggi.
1: Grazie a te, e anche grazie per l'attenzione che riservi sempre al nostro progetto a Biella.
0: Grazie, dovere, grazie mille, un abbraccio e buon festival allora. Grazie.
1: Ciao.
0: Ecco, ancora un grazie speciale a Irene Finiguerra, che è una delle curatrici di questo festival Contemporanea Parole e Storie di Donne. Quindi siate veramente in tanti ad essere a Biella dal 23, quindi da domani al 27 settembre. Adesso continuiamo con la musica di Radio Italia 1.
2: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor su Radio Italia 1. Allora, torniamo a parlare di cinema, e quando lo facciamo anche così a livello regionale io sono molto molto contenta, perché sapete quanto mi sta chiaramente a cuore l'argomento. Allora, ho il piacere di parlarvi di questa 13ª edizione di Too Short to Wait, in programma al Cinema Esedra di Torino da giovedì 24 a domenica 27 settembre. E questa rassegna, che è dedicata al cinema breve piemontese, con anteprima di tutti i cortometraggi inviati al Glocal Film Festival, e in apertura ospita anche l'unica tappa regionale dell'evento internazionale itinerante Manhattan Short Film Festival 2026. Allora, a parlarci meglio ovviamente di cosa si tratta, anche un accenno al Glocal, per parlarci soprattutto di Too Short to Wait, co-direttrice artistica del Glocal Film Festival Federica Zancato, anche selezionatrice di una delle sezioni del festival e organizzatrice di Too Short to Wait. Benvenuta Federica.
1: Grazie.
0: Ecco, grazie a te per aver accettato l'invito qui su Radio Italia 1. Mi fa sempre molto molto piacere di parlare, insomma, di cinema, in questo caso produzioni di cinema breve che sono realizzate da autori e autrici di tutto il Piemonte, diciamolo, ecco, un po' come strutturato, di cosa si tratta.
1: Sì, questa, come hai anticipato tu giustamente, appunto è un'anteprima del festival che avremo poi a novembre, che è il Glocal Film Festival, e l'anteprima racchiude tutti i corti che si sono iscritti ai nostri concorsi, quindi Spazio Piemonte per i corti di finzione e animazione e Doc Short per i corti, appunto, di documentari, come dice il nome.
0: Sì.
1: Avremo 65 corti in programma, quindi wow. C'è una bella rassegna divisa in 3 giorni solo di corti legati alla nostra regione, perché la particolarità, appunto, è che non debbano essere non sono strettamente sul territorio, ma legati al territorio. Cosa vuol dire? Che magari hanno anche produzioni estere certe volte, ma magari il regista, ecco, è piemontese, o la location magari anche solo è stata girata nella nostra regione, quindi noi spaziamo, infatti, per quello anche il termine glocal, no? Perché siamo locali ma anche globali.
0: Certo.
1: E questo è un po' anche il motivo per cui abbiamo pensato quest'anno di includere il Manhattan, che è questo festival molto molto interessante. Il Manhattan Short Film Festival, che solitamente già da tanti anni facciamo, in realtà lo programmiamo sulla nostra regione, che, appunto, come hai detto tu, sono tipo 7 proiezioni in tutta Italia, quindi sono molto poche. Certo. È un festival itinerante che con una rassegna di cortometraggi, solito tra gli 8 e i 10 ogni anno, che noi proiettiamo e poi il pubblico potrà votare. Ecco. Direttamente in sala, e sarà un voto poi tra l'altro proprio globale, perché è un voto che arriva da tutto il mondo, perché la proiezione è divisa su continenti. Questa è la cosa molto interessante, secondo me.
0: Vero. Quindi assolutamente
1: non ha una sede fisica univoca, ma è sparso per il mondo, quindi è molto molto interessante. E tra l'altro sono corti che poi andranno agli Oscar, sono i candidati agli Oscar, quindi
0: ecco, voglio dire,
1: potrebbe essere anche una buona occasione magari per vedere una rassegna un po' diversa, diciamo.
0: Certo. Vero, mi sembra un programma molto molto ricco. Poi coinvolgere anche il voto del pubblico in sala mi sembra una cosa molto carina, ecco.
1: Assolutamente, sì, li rendiamo partecipi. Alcuni dei nostri corti, tra l'altro, di Spazio Piemonte saranno anche votabili, col voto del pubblico, perché 2 di quelli scelti andranno direttamente in selezione al festival, oltre ad altri già selezionati internamente. Anche lì c'è un'occasione in più per essere attivi proprio anche nella rassegna, nel festival che verrà.
0: Ecco, è molto bello, perché l'interazione poi è veramente molto molto importante, no? Ma penso anche per tutte le persone, insomma, per chi produce, per chi fa regia, per gli attori, insomma, è molto importante anche il riscontro del pubblico e l'attenzione che merita anche il cinema legato al nostro territorio, che è veramente importante, e, insomma, ci tengo a sottolinearlo.
1: Infatti devo dire è interessante anche perché noi siamo un festival alla fine che appunto lavorando molto sul territorio abbiamo un'analisi quasi, no? Ecco, di mercato, un'indagine di mercato poi alla fine.
0: Certo.
1: Di quello che viene prodotto, realizzato, quindi è molto interessante anche da vedere anno dopo anno cosa succede, come si muove un po', diciamo,
0: certo,
1: la situazione, come evolve.
0: Chiaro, chiaro, per avere anche il termometro di come va la situazione. È molto,
1: esatto,
0: è molto bello, insomma, il lavoro che svolgete, lo spazio che date a questo. Ecco, quando ci dicono che il cinema sul nostro territorio è morto, che il teatro è morto, non è vero, si fanno delle cose belle,
1: assolutamente
0: si fanno
1: no.
0: delle cose belle, ci sono un sacco di professionisti, ci sono un sacco di professionisti e c'è molta attenzione soprattutto proprio per il lavoro che fate, la passione che ci mettete, anche la competenza, lasciamelo dire, e quindi l'attenzione che merita il cinema legato al nostro territorio. Allora ti chiedo ancora una cosa, Federica, se il pubblico volesse magari informarsi, ci sono i programmi, c'è un sito dove insomma eventualmente viene spiegato più o meno tutto quello che abbiamo detto.
1: Sì, allora c'è il sito del festival che è glocalfilmfestival.it.
0: Ok, perfetto.
1: E sul sito dell'Esedra, che è proprio Cinema Esedra,
0: sì.
1: Poi si trova subito, ci sono anche già i biglietti in prevendita,
0: ecco,
1: online,
0: al
1: costo di 6 euro e 6 euro è il prezzo del biglietto unico, diciamo,
0: sì,
1: quindi ogni blocco di cortometraggi ha un prezzo unico e sono divisi appunto su un'anteprima del Manhattan il 24 e poi 25, 26, 27 la rassegna proprio in toto del più copioso, diciamo,
0: sì,
1: con più
0: sì.
1: cortometraggi.
0: Ok.
1: E ho una piccola parentesi che
0: sì.
1: le vorrei fare anche su se riesco.
0: Sì, certo.
1: La prima è che ogni serata, il 25, il 26, il 27, avremo anche una parentesi su dei festival gemellati con noi,
0: okay.
1: Sempre della nostra regione,
0: sì.
1: che si chiama, è un programma che si chiama Corsi Corti, Piccole Storie di Cinema,
0: okay.
1: e diamo spazio proprio diamo spazio a degli incontri con direttori degli altri festival, tra cui appunto Ottobre Alessandrino, che sarà il primo,
0: sì.
1: Corte dei Corti come secondo, il terzo Latti Film Festival,
0: okay.
1: che ci parleranno del loro lavoro e ci mostreranno anche uno dei corti vincitori delle ultime edizioni.
0: Bello.
1: Quindi anche questo perché appunto il nostro lavoro è su Torino, ma in realtà è diffuso, beh, diciamo, su tutta la regione, quindi
0: certo.
1: Siamo anche itineranti, ecco, ci
0: giusto.
1: Muoviamo molto da
0: perfetto.
1: Una città all'altra.
0: Mi sembra bella anche questa cosa del gemellaggio, questa idea molto molto carina. Bene, il programma è ricco, non possiamo che essere presenti, come dico sempre, insomma, per tutti gli appassionati, ma anche per i curiosi. E quindi
1: certo.
0: per il momento ti ringrazio, ovviamente ti rinnovo l'appuntamento per tutto quello che riguarda ovviamente il cinema sulla nostra regione, se farete altri eventi, perché ne fate sicuramente tanti, e sarai ovviamente la benvenuta. Grazie mille.
1: Grazie mille.
0: Grazie ancora, ciao e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie anche a te, ciao. Ancora grazie a Federica Zancato, abbiamo parlato di Too Short to Wait, ovviamente vi abbiamo anche dato tutte le indicazioni per potervi documentare ulteriormente. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi i saluti. Rimanete su Radio Italia 1.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445. La tua

0: Siamo arrivati al termine dell'ora con la Mucchio. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Vi auguro buon pranzo e vi do ovviamente appuntamento a domani, sempre dalle 12 alle 13. Dalla Mucchio è tutto. Ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'asticella del deficit resta al 3,1% del PIL, in linea con le previsioni del governo, ma non abbastanza per uscire dalla procedura europea di infrazione. Lo conferma l'aggiornamento relativo al 2025 diffuso questa mattina dall'Istat. Il servizio è di Cristina Scarpa.
3: Nel 2025 il rapporto tra deficit e PIL si è attestato al 3,1%. Lo annuncia l'Istat nell'aggiornamento sui conti economici 2024-2025 che confermano la stima di marzo. Il tasso di variazione del PIL in volume aggiornato a più 0,6%, più 0,1% rispetto alla stima precedente, ma il deficit peggiora di 355 milioni, il che non consente all'asticella di scendere sotto quel 3% che avrebbe consentito all'Italia di uscire anticipatamente dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Prendiamo atto non senza rammarico dei dati definitivi dell'Istat, commenta infatti il ministro dell'economia Giorgetti, che rimanda l'uscita il prossimo anno, come ricorda previsto nel documento di finanza pubblica. Ma intanto si stringono i margini per la prossima finanziaria. Non solo bisognerà tenere sotto controllo la spesa, continuando a tagliare il deficit dello 0,5% l'anno, ma andrà monitorato attentamente anche l'utilizzo della clausola di salvaguardia per le spese di difesa ed energia.
2: Lungo colloquio tra Macron e Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre oggi a New York. I due leader hanno concordato sulla necessità di aiutare ancora più rapidamente e con maggiore forza l'Ucraina in termini di missili intercettori. Al centro dell'incontro anche le diverse soluzioni per riaprire lo stretto di Hormuz. Un conflitto assurdo che deve finire, aveva detto nelle scorse ore Trump, che oggi vede Zelensky nel tentativo di rilanciare gli sforzi diplomatici. Ancora donne vittime di violenza, un trentenne è stato arrestato in provincia di Bergamo per aver ferito gravemente l'ex compagna a colpi di forbici. La donna ora è ricoverata in pericolo di vita. L'uomo, di origini marocchine e già con precedenti per rapina, lesioni personali e spaccio, è accusato di tentato omicidio. L'aggressione si è consumata davanti al figlio della coppia, un bimbo di 4 anni affidato ai nonni materni. Pallavolo, un'Italia finora pressoché perfetta, vive la vigilia dei quarti di finale degli europei maschili. Domani sera a Torino la sfida con la Finlandia, che mette in palio un posto nella Final Four di Milano. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: 5 su 5 nel girone, la sesta perla della collana azzurra nella prima sfida da dentro o fuori, vittima la Danimarca. La banda De Giorgi si presenta imbattuta al match

0: con la Finlandia, che domani sera metterà in palio un posto in semifinale. Sulla carta, azzurri favoriti, ma non ditelo al capitano Simone Giannelli.
1: Stanno giocando bene a pallavolo, hanno giocato bene l'anno scorso anche il mondiale, adesso hanno fatto un girone di altissimo livello. Non sorprendiamoci se ci sarà da andare al tiebreak, c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare tutto il tempo.
0: Sulla stessa lunghezza d'onda il libero, Fabio Balaso.
2: Contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
0: Dalla stessa parte del tabellone degli azzurri, Francia-Romania di fronte dalle 15 a Sofia, dove dalle 18 si gioca Polonia-Germania. Chi passa affronta in semifinale la vincente di Belgio-Slovenia in programma domani a Torino.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi pronto insieme a voi anche quest'oggi. Buon martedì 22 di settembre, in diretta su Radio Italia 1 con il nostro gossip servito, due ore insieme con tutte le novità dal mondo dello spettacolo. E oggi direi nella prima parte, insomma, ci occuperemo di confessioni, rivelazioni, cose che non sapevamo e che, insomma, i diretti interessati, i protagonisti di queste vicende, insomma, hanno deciso di rendere pubblico, no? di raccontare a tutti quanti. Non vi svelo nulla su quali sono questi protagonisti, quindi state con noi a Gossip è Servito e vi racconterò tutto comunque già nella prima parte, poi tante altre cose anche nella nostra seconda ora insieme, due ore fino alle 15. Attivi anche i messaggi 347 049 3131 per scriverci o mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Partiamo da San Giovanni con Veramente
2: Radio Italia 1.

Malika Ayan con Una possibilità su Radio Italia 1. Allora, esattamente una decina di giorni fa, 10 giorni fa, Hilary Blasi si è sposata, no, con Bastian Müller. La coppia ha festeggiato a Rabello in Costiera Amalfitana. Tutto era esattamente come volevano che fosse, curato ma informale, con solo le persone che più amano. Oggi, 22 settembre, 10 giorni dopo, e 10 non è un numero proprio qualsiasi, era il numero che ha portato con orgoglio sulla maglia della Roma Francesco Totti. È uscito il libro proprio di Francesco Totti dal titolo Oltre, edito da Cairo Editore. Il Corriere della Sera ne ha pubblicato anche del primo bacio dato a Noemi Bocchi. Eh sì, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno festeggiato 5 anni insieme il 13 settembre, proprio il giorno delle nozze di Hilary Blasi con Bastian Müller. L'annuncio del divorzio da Hilary è arrivato 4 anni fa e l'incastro delle date conferma che i due hanno iniziato una relazione prima che la conduttrice e l'ex bomber decidessero di comunicare la fine del loro matrimonio. Nel libro Totti racconta anche il momento del loro primo bacio, lo scambio dei numeri di telefono, di come Noemi era bionda, era bellissima, se ne accorgevano tutti, era dolce, era intelligente, era interessante, bello scoprirlo pian piano parlandole, racconta Totti. Il primo bacio è arrivato in realtà dopo moltissimo tempo, vicino a Piazza del Popolo, in auto, come due ragazzini, nella penombra, racconta Totti. Ci avevo un po' di paura, ero emozionato per davvero, di baci ne avevo dati in vita mia, ma quello lo consideravo importantissimo, ha rivelato Totti nel suo libro. Ho iniziato a essere assalito dai dubbi dell'adolescente, la bacio io, aspetto che lo faccia lei, insomma, tornato indietro nel tempo, Francesco Totti forse non era più abituato, insomma, chiudo gli occhi o li tengo aperti, e se poi non le piace la lingua ci va oppure no, e se qualcuno ci vede, a quanto pare ci siamo dati il bacio giusto al momento giusto, quindi paure passate con Roma sullo sfondo e dentro di noi, davanti a noi, aggiunto ancora Totti. Nel 2020 poi Totti ha affrontato un grande dolore, cioè la morte del padre Enzo. Nel libro parla anche del giorno e del momento in cui ha scoperto che se n'era andato, racconta di questa telefonata

Suonata pronto dall'altra parte per lunghissimi istanti, solo il silenzio brevemente spezzato da un respiro che non definirei pesante, racconta semmai rispettoso, quasi trattenuto, pronto purtroppo fra, appena ho sentito quel purtroppo, racconta Totti, ho capito, il mondo è crollato, era morto papà, ricorda con dolore. Il padre era ricoverato all'ospedale Spallanzani di Roma. E il dottore che gli dava giornalmente informazioni sulle condizioni di salute di suo padre lo aveva chiamato quella volta per la notizia che nessun figlio vorrebbe mai ricevere. Purtroppo quando i pazienti vengono intubati significa che è difficile tornare indietro, gli disse il dottore. Papà Enzo, il mitico sceriffo, se n'era appena andato. Come aveva vissuto? Senza parlare, lo faceva solo quando era strettamente necessario, se non con lo sguardo, con gli occhi. L'addio è stato difficile, gli ultimi istanti li ha trascorsi attaccato a un macchinario che lo aiutava a respirare, prima che il Covid gli strappasse anche la residua riserva di fiato, ostruendo in maniera codarda gli ingranaggi, i polmoni. Eccola la morte che mi ha cambiato la vita, ha scritto Francesco Totti nel suo libro. A 48 anni, ora a 7 anni dal suo ritiro, rivela che prima il Genoa e poi il Como lo avevano contattato per farlo tornare in campo a giocare. Rivela che si teneva sì allenato, giocavo tutti i lunedì sera a calciotto, il calcio a 8, no? Come dice il nome, che forse è anche un po' lo sport dei pensionati, dice Totti, del dopo lavoro, però mi divertivo, segnavo pure, un po' rotondetto, ma il mio stato di forma non era malaccio, si legge nel libro. Mi piaceva scherzare nelle interviste, prendere un po' in giro qualche giornalista che capitava da quelle parti, come solo io so fare. Sono pronto per tornare, spiega ancora, quella battuta però viene ascoltata da tutti, diventa quindi una possibilità, iniziano a chiamarlo, lui ci pensa, intanto si rimette in forma, calciotto, allenamenti in palestra, fisioterapia, dieta, via il pane, via i dolci, via tutto, togliere i dolci, racconta Totti, è stata durissima, gli acciacchi c'erano ma il corpo rispondeva bene agli allenamenti, poi la presa di coscienza, la Roma era il punto, non il problema, non lo sarà mai, un tradimento sportivo non ha età, che siano 18 o 48 anni, e per lei, insomma, per la Roma, ha detto di no. La tua musica.

0: processing the queries.
1: Is like Maroon 5 con Lil Wayne su Radio Italia 1. Allora ci stavamo occupando di rivelazioni, confessioni. Un altro libro in uscita si chiama Il cambiamento sei tu. Martina Colombari in questo volume racconta molto di sé, dalla maternità alla menopausa, dal corpo che cambia all'amore e al matrimonio con Billy Costacurta. Una relazione lunga e fatta di tante evoluzioni, scrive, tante coppie scoppiano perché non hanno voglia di ricominciare. È più semplice ai primi problemi dire non andiamo più d'accordo, siamo ancora giovani, rifacciamoci una vita, spiega l'ex Miss Italia al Corriere della Sera. Il matrimonio con Billy Costacurta dura da 30 anni, ma non è stato privo di momenti delicati. Dopo 7-10 anni, non ricordo neanche più, racconta Martina Colombari, io ho avuto un'altra relazione. Siamo stati lontani circa un anno prima di avere Achille, racconto di Martina Colombari, che aggiunge ogni tanto c'è quel momento di raffreddamento, però siamo diventati bravi a riconoscerlo e ci rimettiamo in carreggiata. Un rapporto nel quale, spiega, non ci sono mai state invasioni nelle rispettive carriere, non ci sono mai state gelosie, essendo due personaggi famosi con due carriere importanti, ci sempre stata stima reciproca. E Martina Colombari racconta anche di un tratto del suo carattere, cioè quello che la spinge ad avere tutto sotto controllo. Racconta quanto ciò che è accaduto al figlio Achille abbia cambiato le sue priorità. Una sberla fortissima mi ha fatto capire che le cose importanti sono

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: La tua musica.

0: Dracula, con Tame Impala, Jenny e Boys Noize su Radio Italia 1. Allora, certi amori, come dice il poeta, no? Antonello Venditti, fanno dei giri immensi e poi ritornano. E lo sa bene, benissimo, anche Vanessa Incontrada, conduttrice e attrice di 47 anni, che prestissimo convolerà nozze col suo Rossano Laurini, 56enne. Dopo una storia lunghissima che va avanti da ben 17 anni, un momento di crisi vissuto nel 2022, i due, che sono anche genitori di Isal, hanno deciso di coronare il loro amore e diventare così marito e moglie. A confermare le nozze era stata la stessa Vanessa Incontrada, intervistata dal Corriere della Sera. Sarà una grande emozione, aveva detto, prima di svelare la presenza dei suoi storici amici e colleghi invitati al matrimonio, da Alessandro Siani a Gigi D'Alessio, che alla stampa aveva raccontato di voler fare la serenata sotto il balcone della sposa, passando per Carlo Conti, Giorgio Panariello e ovviamente anche Claudio Bisio. Stando alle ultime indiscrezioni, il conto alla rovescia sarebbe praticamente finito. Il grande giorno di Vanessa Incontrada e Rossano Laurini potrebbe essere proprio domani, mercoledì 23 settembre, una data particolare che coincide con un appuntamento televisivo importante per alcuni dei suoi amici più cari, il debutto su Rai 1 di Tale Quale Show, con Carlo Conti alla conduzione, Alessandro Siani, che per la prima volta sarà nelle vesti di giudice accanto a Elettra Lamborghini, anche lei new entry, e Cristiano Malgioglio. A farsi scappare il dettaglio sulla data era stato proprio Carlo Conti, spiegando che lui e il comico napoletano non avrebbero potuto essere presenti al matrimonio perché impegnati sul lavoro. Un'assenza annunciata che per molti è un indizio, no? Che confermerebbe la data del matrimonio. Sulla location regna il massimo riserbo. Le indiscrezioni riportate dalla Nazione parlano della Toscana, terra particolarmente cara alla conduttrice e all'imprenditore, più precisamente di una struttura immersa tra le colline senesi. Una cornice che sembrerebbe essere anche un po' in linea col desiderio espresso più volte da Vanessa Incontrada: niente matrimonio appariscente, ma una festa intima, raccolta anche per lei, circondata dalle persone che contano davvero nella sua vita, famiglia e amici. A raccontarlo era stata proprio lei ai microfoni di Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. Non sarà una cosa grande, sarà un matrimonio abbastanza intimo, quel giorno vorrei accanto le persone più vicine a me, che fanno parte della mia vita, aveva raccontato. E a questo, a quanto sembrerebbe, sarà proprio così. Ultimi preparativi quindi per Vanessa Incontrada. Il grande giorno è quasi arrivato, e a farlo intendere ai suoi fan è stata proprio lei stessa, che poche ore fa sui social ha condiviso delle immagini bellissime che la mostrano nell'atelier milanese di Antonio Riva a provare l'abito da sposa. Tra una sequela di vestiti, dettagli e stoffe, Vanessa Incontrada appare sorridente mentre le sarte lavorano e lei si guarda allo specchio, lasciandosi andare a un commento breve ma che dice tutto: bellissimo, e chissà però quale abito avrà scelto per le nozze. Lo scopriremo presto, ma non ci sono dubbi, sarà stupenda e raggiante. Il post condiviso su Instagram in pochissimo tempo ha fatto il pieno di like e commenti, tra complimenti e auguri per la neosposa meravigliosa, ha scritto l'attrice Elena Sofia Ricci, seguita da decine e decine di commenti, tutti dello stesso tono: semplice ma elegante, sei bellissima.
1: Radio Italia 1.

0: LP con la sua Don't Stop. Noi ora invece ci ascoltiamo una delle ultime novità musicali di questo mese di settembre, vale a dire il nuovo singolo di Ultimo, si intitola Tutto.
1: Radio Italia 1.

0: Ultimo con il suo nuovo singolo che si intitola Tutto. Ci fermiamo per la nostra pausa caffè, come di consueto, e allora ci ritroviamo tra qualche canzone senza interruzioni per continuare il nostro racconto della giornata dal mondo dello spettacolo, di tutti i VIP, le celebrità, le novità di oggi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 14:01.
0: La tua musica su Radio Italia 1.

0: Niente da perdere con Fabrizio Moro, si riparte insieme in diretta su Radio Italia 1, la nostra seconda ora qui al Gossip è servito, pronti per raccontarvi tutte le altre novità dal mondo dello spettacolo, anche quest'oggi con lo spazio anche per tutti i vostri messaggi, come facciamo sempre, il 347-049-3131 è a disposizione, quindi scrivete o mandateci i vostri audio attraverso WhatsApp per comunicare live con noi su Radio Italia 1, anche più tardi naturalmente con Simona Sorbara in Socializzando con la Simo fino alle 18 e poi dalle 18 alle 20 con Sergio Melito. E adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.
1: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Be Mine con Kamrad su Radio Italia 1. Allora, il prossimo 20 di ottobre si terrà davanti alla giudice Stefania Novelli del Tribunale Civile di Milano l'udienza relativa alla causa che è stata intentata dal gruppo Mediaset e da alcuni dei suoi volti simbolo, no? Più noti sicuramente, tra cui Marina, Pier Silvio Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffarin, Gerry Scotti, Ilaria Blasi e Samira Lui, nei confronti di chi secondo voi? Ecco, avete già capito, di Fabrizio Corona. Al centro della disputa legale c'è la puntata di Falsissimo che era stata trasmessa lo scorso 26 di gennaio, nel corso della quale Corona avrebbe, secondo i querelanti, leso gravemente la reputazione dei soggetti coinvolti, arrecando danni sia di natura reputazionale che patrimoniale. Il risarcimento complessivo richiesto ammonta a 160 milioni di euro. Tra i documenti sul tavolo della giudice c'è anche una memoria di una dozzina di pagine consegnata dalla difesa Mediaset, gli avvocati Salvatore Pino, Aldo Baldaccini, Giulia Bongiorno e il professor Andrea Di Porto, in cui si sottolinea come Corona, che si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato e svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica, non potendosi definire giornalista, avrebbe leso la dignità altrui. Nella puntata, oggetto della causa, si legge sempre nella memoria, non v'è alcuna traccia dei forse, dei presumibilmente, di tutti i condizionali che in giudizio la difesa avversaria utilizza per indorare la pillola nel tentativo di ricondurre la condotta del proprio assistito nell'alveo della continenza espressiva rispetto ai volti TV tirati in ballo o sul presunto mancato controllo di Mediaset sul cosiddetto sistema Signorini. Il resoconto edulcorato, si legge ancora, offerto non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata. Fabrizio Corona ha realmente detto, spacciando per verità assoluta, accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie costruite sul nulla, scrivono gli avvocati. Ancora presunti segreti, accuse gravissime su cui, oltre al podcast, Corona ha costruito uno spettacolo teatrale e si è alimentato un odio social che prosegue con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni costruite sul nulla come se fossero verità inconfutabili. Le somme eventualmente riconosciute dal giudice a titolo risarcitorio, come aveva già annunciato il gruppo Mediaset, saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale alle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto codice rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo.
1: Radio Italia 1.

0: dell'appartamento romano di Changyaman, e non un avvistamento così, diciamo, di una donna qualunque, ma di Francesca Tocca, la ballerina di Amici, conclusa da tempo definitivamente la relazione ventennale con l'ex marito nonché collega Raimondo Todaro, padre di sua figlia Blue Jasmine. Secondo i rumors si starebbe frequentando proprio con il sex symbol turco e addirittura sarebbe stata avvistata uscire da casa sua. Come detto, l'indiscrezione non è piaciuta affatto a Changyaman, che si è lasciato andare a parole di fuoco contro paparazzi e curiosi che non rispettano la riservatezza della sua vita privata. La vita privata di una persona non ci appartiene, si è sfogato l'attore, parlando di privacy violata. Quando si tratta di ciò che succede all'interno o intorno alla casa privata di qualcuno, è sempre appropriato mantenere un certo livello di discrezione. La vita privata deve rimanere privata. Changyaman non è nuovo a questo tipo di lamentela, più volte ha denunciato di essere, a suo dire, al centro di un'attenzione asfissiante da parte di paparazzi e gossipare sia in Italia che in Spagna, in due paesi tra cui negli ultimi anni si divide per questioni lavorative. Già in passato si ricordano scatti rubati con flirt o presunti tali da Diletta Leotta, la compagna di set viola come il mare Francesca Chillemi, fino all'ultima storia, l'unica ufficializzata dallo stesso Changyaman degli ultimi anni, cioè quella con la DJ producer Sara Bluma. L'ultimo gossip su una presunta frequentazione con Francesca Tocca, però evidentemente ha fatto traboccare un vaso già pieno.
1: Radio Italia 1.

0: On My Soul insieme a Bruno Mars. L'ultima puntata di Ciao Darwin era andata in onda il 23 febbraio 2024, più di 2 anni fa. Paolo Banolis ha chiuso quella 9ª edizione e ultima con un commosso discorso d'addio, ringraziando il pubblico affezionato alla trasmissione ormai dal 1998. In interviste successive il conduttore ha ribadito più volte di non voler tornare alle redini del programma, principalmente per 2 motivi: i tempi sono cambiati e poi la volontà di non ripetersi così in eterno, no? Anzi, solo lo scorso anno aveva così fatto capire la beata ipotesi di sentirsi pronto anche a lasciare la televisione dopo decenni di gloriosa e onorata carriera per ritirarsi a vita privata. Non sussisteva alcuna ragione per non credergli, anzi con ogni probabilità era piuttosto convinto anche lui stesso, no? Ma qualcosa potrebbe averlo portato a un'improvvisa e clamorosa inversione di marcia. Che vuol dire? Ciao Darwin è rimasto nel cuore di moltissimi telespettatori, lo dimostrano i risultati delle repliche, ad esempio su Mediaset Extra, come anche lo tsunami di GIF e meme social che riprendono scene cult dello show sui social. Il biscione con cui Banolis è legato da un contratto a rinnovo annuale avrebbe sempre domandato al presentatore di riportarlo in onda, ma senza ottenere nulla di più rispetto a un secco no di risposta. Stavolta invece ci sarebbe stato da parte di Banolis un iniziale "ci devo pensare", che poi si sussurra si è trasformato in un paio di incontri con la rete per cominciare a gettare le basi per un possibile comeback, un ritorno quindi del programma. Saranno soltanto chiacchiere? La gestazione di qualsiasi format è pregno di imprevisti, no? Lungo la via, ma ora la notizia, o meglio l'indiscrezione, sarebbe che Banolis non abbia rifiutato seduta stante, dimostrandosi invece disposto ad avviare una conversazione sul tema. Non è poco, ovviamente, se l'affare dovesse così concretizzarsi sarebbe impensabile ritrovare Ciao Darwin in onda, diciamo, prima del tardo 2027 quantomeno. In questo momento, insomma, riportiamo i primi semi di un futuro televisivo che si starebbe improvvisamente riaprendo. E poi una coincidenza c'è anche da raccontare: da qualche giorno gira sui social e anche in TV il promo di un nuovo programma che debutterà domani, mercoledì 23 settembre, nella seconda serata di Italia 1. Seconda serata di Italia 1 che in pratica risorge dopo anni di nulla. Si intitola "Come ti leggo", page a V, e vedrà Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Banolis, nell'inedita veste di conduttrice di questa trasmissione. Si tratta di un approfondimento sui libri accompagnato da un corpo di ballo che ha per coreografo, guarda un po', Angelo Madonia. Fu ballerino professionista di Ballando con le Stelle, attuale compagno di Sonia Bruganelli. Nel cast fisso c'è anche l'ex Geffino Nip, Matteo Jonas Pepe. Ad aprire le danze come ospiti dell'appuntamento d'esordio invece Paolo Ruffini e Giulia Salemi. Il promo d'annuncio è comparso così all'improvviso una settimana prima della messa in onda, senza che lo show fosse stato segnalato né menzionato alla presentazione dei palinsesti Mediaset. Finora sembrava essere destinato alla messa in onda in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, nella versione I libri di Sonia, come accade già da diverso tempo. A produrlo è SDL 2005 SRL, società che Banolis e Bruganelli gestiscono tuttora insieme e a cui il conduttore negli anni ha continuato ad affidare i casting per Avanti un altro, come per Ciao Darwin. Considerati i buoni rapporti rimasti, nonostante le male lingue e gli insistenti gossip a riguardo tra i due ex coniugi, che in ogni caso continuano a lavorare congiunti, possibile che questa improvvisa partenza del programma di Sonia Bruganelli sia un piccolo regalo, una concessione per incentivare, insomma, Banolis a riportare in onda Ciao Darwin, che sia perfino parte magari dell'accordo in trattativa? C'è chi l'ha già letto come un segnale premonitore, messa giù così con tutto in fila, insomma, rischierebbe pure di suonare verosimile. Un ritorno di Ciao Darwin dopo che lo stesso conduttore e co-ideatore ha dato lo show per definitivamente concluso così tante volte sarebbe clamoroso davvero. Però niente di quanto riguarda i progetti televisivi di domani sembra verosimile o perfino possibile, spesso fino all'ultimo momento in cui non lo vediamo accadere.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. La tua

0: Parlare d'amore, c'era Saif a portarci i saluti e i saluti finali per l'appuntamento di oggi, martedì 22 settembre, tra pochissimo le news e poi arriva anche la Super Simo Simona Sorbara in Socializzando con la Simo, per le prossime 3 ore fino alle 18 vi accompagnerà lei su Radio Italia 1, poi dalle 18 alle 20 arriva anche Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo domani a partire sempre dalle 13, ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Radio Italia 1.

0: casa Belen.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 15:01.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia resta in procedura di infrazione per deficit eccessivo, lo certifica l'Istat, che oggi ha confermato il disavanzo al 3,1% del PIL e quindi sopra i parametri europei. La legge di bilancio quindi si complica perché l'Italia non potrà pienamente avvalersi della clausola di salvaguardia per le spese in energia e difesa come il governo aveva preventivamente chiesto a Bruxelles. La clausola potrà essere attivata solo con il taglio di altre spese. Delusione nel governo, prendiamo atto, non senza rammarico, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti dei dati definitivi dell'Istat. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, ma come già esposto nel documento di finanza pubblica, l'uscita potrà accadere nel 2027, così Giorgetti. All'attacco le opposizioni: dopo 4 anni di aumento delle tasse e austerità, il governo non è riuscito a farci uscire dalla procedura dell'UE, fa sapere il Movimento 5 Stelle. Aggressioni verbali, schiaffi e minacce rivolte ai bambini di 3 anni. A Roma un'educatrice di un asilo nido comunale è stata sospesa dal servizio. Le indagini sono state avviate dopo le denunce dei genitori dei piccoli e i carabinieri hanno documentato i maltrattamenti con intercettazioni audio video. La maestra 62enne è stata ripresa mentre strattonava con forza i bambini, li colpiva con schiaffi alla testa, al volto e alle gambe. È ora accusata di maltrattamenti nei confronti di minori. Ha confessato il 20enne di origine egiziana e accusato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta bene discorso al parco dell'Arrivore alla periferia di Torino. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe avvicinato il 12enne nel cortile delle case popolari dove viveva con la scusa di fare un giro in monopattino. Lo avrebbe condotto al parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Dopo l'abuso avrebbe accompagnato il 12enne in un mini market per poi allontanarsi alla vista di alcuni amici del ragazzo. Tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre, l'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Repubblica Ceca o Canada. Gli azzurri del CT Volandre sognano il quarto successo di fila. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: La tua

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo. Buon pomeriggio da Simona Sorbara. Buon mercoledì 22 settembre, le 15.07. Sono prontissima per iniziare socializzando con la Simo fino alle ore 18. Andremo a curiosare nelle pagine social official dei nostri vipponi, dei nostri artisti, e guarderemo un po' quello che hanno postato e vedremo un po' quello che hanno combinato da ieri ad oggi. Il tutto contornato dalla bella musica, come sempre, dai vostri messaggi. Tra poco vi ricordo anche il numero di WhatsApp sul quale mandarli, ma iniziamo subito con una canzone national, tutta nostra, regia, certo, Gabri Ponte, Jovanotti, anche se hanno successo all'estero, con la loro DNA, ultimo singolo per loro.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti

0: It's Yourself Up, Charlie Puth. Allora, ricordiamo il numero di WhatsApp su quale scrivere i vostri messaggi: il 347-049-3131, modalità WhatsApp ovviamente. Fate le vostre richieste musicali, le vostre scelte, quindi le vostre dediche, argomentate sulle nostre news, quindi fateci sapere anche il vostro pensiero. E se trovate nel web delle news curiose, forniteci il link, noi verificheremo che non siano delle fake news e le argomenteremo insieme. Non è una fake, tra pochissimo andremo a parlare della stupenda, bellissima Miss Italia 2026.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella? Dimmi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

0: dammelo a me. Next.
1: Willy Peyote con la sua Next 15:21. Salutiamo tutti i radio teleunici che sono sintonizzati e collegati, salutiamo anche quelli che sono ancora in vacanza, perché qualcuno ha scelto il settembre, il bel settembre, che meraviglia, pare faccia ancora caldo, ci siano ancora delle belle temperature, delle belle giornate fino a fine mese, quindi chi è in vacanza ha scelto veramente bene, non c'è più il gran caldo e il settembre di sempre, che meraviglia. Tra poco di chi parliamo, regia? Dobbiamo assolutamente parlare di lui, è 95 anni, l'ex capitano Kirk di Star Trek, debutta in che modo? Debutta al cinema, già debuttato in teatro, debutta nella musica, come pittore, lo scopriremo tra pochissimo. Intanto vado a salutare la nostra Giulia, che è proprio al 347-049-3131, ci dice: Simon, sto studiando, mi fai ascoltare l'ultima di Gigi D'Alessio Alfa? Certo, si chiama Genova e Napoli, noi l'ascoltiamo volentieri con te, allora buono studio, grazie per essere sintonizzata.

dolcissima questa still, loro sono Karol G e Bruno Mars. Allora, Miss Italia 2026, una bellissima fanciulla che è nata a Moncalieri ma poi si è trasferita in Liguria, quindi in realtà è ligure ma è anche un po' piemontese. E Sara Rizzea, la 18enne atleta di Vado Ligure, che ha vinto il titolo di reginetta. C'è stata questa incoronazione presso il castello di Santa Severa e rappresenta quindi la Liguria con il titolo di Miss Liguria, perché così è stata scelta, ma adesso è Miss Italia proprio, però siamo felicissime che sia nata a Moncalieri, bravissima, bellissima, vuol fare sicuramente più esperienza, gareggia nella nazionale di nuoto artistico nelle Fiamme Oro della Polizia di Stato, ha tantissima voglia di fare anche spettacolo, di sfidarsi e fare magari teatro, fare TV, fare cinema, molto molto belle, ma erano tutte molto belle, quindi è sempre difficile quando si arriva alla finale di Miss Italia sceglierne una, è stata scelta lei, super giovane ovviamente. La cosa più bella credo sia stato l'abbraccio finale di tutte le miss, che proprio le sono volate addosso per metterle la fascia e anche la corona in testa. Quindi congratulazioni, ti auguriamo ovviamente un successone per tutta la carriera, che tutte le carriere che vorrai ovviamente intraprendere, perché magari non ci sarà soltanto quella del teatro, magari

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è oggi. Poi parleremo anche di Laura Pausini. Allora, l'ex capitano Kirk di Star Trek a 95 anni debutta, perché a 95 anni si è sempre ragazzini, si è sempre giovani, quindi ha messo un grande sogno, ha centrato un altro grande obiettivo, debutta con la sua band heavy metal, ragazzi, sì, si è esibito in un festival di Chicago, ha interpretato brani inediti e cover di Ozzy Osbourne, Metallica e tanti altri della storia del rock, quindi la musica non ha sicuramente età. 95 sono veramente un'età importante comunque per fare comunque anche rock, quindi per muoverti magari sul palco, non per stare proprio così fermo, ma come vuole il rock proprio, no? Animandoti e correndo da una parte all'altra, e quindi ha debuttato a 95 anni, bellissimo. Ha portato questi 6 brani in scaletta, tutte cover o comunque neanche così poi facili da cantare, e quindi noi siamo molto felici di pensare che comunque una persona a 95 anni possa avere ancora la voglia di salire su un palco e di esibirsi con una rock band. Quindi veramente congratulations all'ex capitano Kirk di Star Trek.
1: Radio Italia 1. Let's go.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1. Ciao.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan e Snoop Dogg, bellissima questa canzone, ne siamo innamorati. Questa Boogie's in my soul, pezzone, come viene detto. Allora, parliamo di Shakira, parliamo anche della Laura Pausini. Allora, Shakira porta sul palco l'orgoglio delle donne, il sapore latino. 50.000 fan per sera celebrano la pop star colombiana, che tra l'altro nell'ultima sua serata a Madrid ha invitato anche la nostra Laura Pausini. Ecco perché vi volevo parlare di lei, perché queste due bellissime donne si sono incontrate per la prima volta e hanno condiviso il viaggio, questo viaggio musicale bellissimo, e hanno condiviso anche il palco. Hanno cantato Antologia, uno dei brani più celebri di Shakira, che Laura Pausini tra l'altro ha inserito nel suo nuovo album, progettato proprio per le grandi canzoni della musica in lingua spagnola. E quindi siamo molto felici che ci sia sempre più girls power, quindi unione tra le donne. Tra l'altro c'è stato anche il bel concertone all'Arena di Verona, una nessuna 100.000 meravigliose, dove anche le nostre donne italiane hanno cantato tutti insieme, ma ne parleremo poi dopo. Adesso ce ne andiamo ad ascoltare questa Shakira, questa Dai Dai con Barna Boy, qui su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Italia rimane soggetta alla procedura di infrazione dell'Unione Europea per disavanzo eccessivo. La conferma giunge dall'Istat, che ha ribadito per il 2025 il deficit al 3,1% del PIL, valore che supera le soglie comunitarie. Questo quadro rende più complessa la stesura della legge di bilancio. Roma non potrà sfruttare appieno la flessibilità per le spese militari ed energetiche richiesta a Bruxelles, se non compensando con una contestuale riduzione di altri capitoli di spesa. Traspare amarezza dalle fila dell'esecutivo, il titolare dell'economia Giorgetti ha ammesso la delusione per i rilievi definitivi, precisando che comunque l'uscita dalla procedura avverrà nel 2027 come pianificato nei documenti di finanza pubblica. Immediate le critiche delle forze di opposizione, con il Movimento 5 Stelle che accusa la maggioranza di non essere riuscita a riportare il paese nei parametri europei a fronte di anni di rigore e pressione fiscale. La maggioranza, con Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, definisce i dati in linea con le stime del governo e contesta la rigidità dei parametri dell'Unione. Donald Trump è a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà tra poco al Palazzo di Vetro, poi è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. In serata Trump vedrà il presidente dell'Ucraina Zelensky. Successivamente il leader USA terrà un ricevimento per i leader presenti all'Assemblea ONU, nel corso del quale avrà uno scambio con la presidente ad interim del Venezuela. In arrivo giovedì in Consiglio dei Ministri il decreto legge sulla scuola, che introduce un limite del 30% per ogni classe agli studenti stranieri. Il ministro dell'istruzione Valditara ha chiarito che la soglia riguarderà soltanto gli alunni appena arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano. Ieri da Matrice il monito di Mattarella: la scuola deve stabilire legami, deve aiutare ad unire e non a lacerare. Sport: europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino, oggi dalle 15:00 la sfida tra Francia e Romania, da cui uscirà l'eventuale avversaria degli azzurri. Alle 18:00 Polonia-Germania, chi vince sfida una tra Belgio e Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Colors con la loro Rolling Stones aprono la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Sono in compagnia dei nostri Radio Italia Unici che scrivono i loro messaggi su WhatsApp al 347 049 3131. Allora salutiamo tutti gli studenti, salutiamo coloro che hanno iniziato la scuola ieri, perché alcuni hanno iniziato il 21, quindi salutiamoli ovviamente tutti, siete nel nostro cuore, mi raccomando, deve essere un anno di quelli fantastici, ragazzi, perché voi siete il nostro futuro, quindi studiare è importante. Se non riuscite vi fate dare una mano, parlate, apritevi con i compagni, dialogate, i dialoghi fanno bene, con papà e mamma scegliete qualcuno con cui dialogare, non tenetevi tutto dentro, perché non fa così tanto bene. Ecco, questo è il messaggio che vogliamo dare oggi ai nostri giovani e super giovani. Tra poco parliamo di Vanessa Incontrada, perché prova per la prima volta il suo abito da sposa, e così colgo l'occasione per salutare anche tutte le future spose all'ascolto.
1: La tua musica.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Swim, il gruppo coreano che sta facendo più successo in assoluto, sono loro, BTS, richiesto tantissimo dalle nostre super giovani che li amano veramente tanto tanto tanto. Allora, Vanessa è incontrata, fa le prove per il matrimonio, la prima cosa che fa è provare l'abito da sposa, quindi un'emozione incredibile, si sta per sposare con Rossano Laurini e cosa fa? Va a provare l'abito, ovviamente fa un video e lo posta sui social, perché ormai si fa così, no? Manca ormai pochissimo al sì più importante di Vanessa Incontrada, la bella conduttrice, attrice è pronta a sposare il suo Rossano e poco prima del grande giorno ovviamente va ad emozionarsi come fanno tutte le spose prima del matrimonio, ovvero a indossare, a provare l'abito, eh? Quindi condivide questo piccolo video sui social che mostra appunto Vanessa alle prese con il vestito che indosserà per il grande giorno, e ovviamente l'attesa per questo matrimonio cresce. Del vestito non viene però mostrato tutto nel video, preferisce lasciare un po' di mistero sul suo look da sposa e regalare ovviamente qualche immagine di questa giornata così particolare. Allora, come abbiamo detto prima, salutiamole anche tutte le spose che magari in questo momento sono in un atelier a provare il loro vestito, emozionatissime, e quindi è ancora non c'è questa tradizione di non far vedere l'abito al proprio sposo, perché recentemente, così parlando proprio con una coppia di sposi, sono addirittura andati a sceglierlo insieme, perché è anche bello comunque sceglierlo insieme. Voi cosa avete fatto prima del vostro matrimonio? L'avete scelto insieme? L'avete scelto da soli? Me lo fate sapere? 347 049 3131.
1: La tua musica su Radio

0: Sophie and the Giants e Loser ci porta dritti alla nostra viabilità. Andiamo ad ascoltare Muoversi in Piemonte. Se siete nel traffico, cari Radio Telunici, vi darà sicuramente una mano. Noi ci riascoltiamo qui fra poco, sempre in diretta con la Simo.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e un buon pomeriggio a voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo che è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambi i sensi di marcia per verifiche tecniche. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce tra Borgo Manero e l'innesto con la diramazione per Gallarate Gattico, ed è chiuso l'innesto per i pericoli provenienti da Genova verso Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
3: Radio Italia 1.

Samurai Jay con la sua Flamenco Paranoia, Grande Fratello VIP, lo state guardando ragazzi, allora già ci sono un pochettino di incominciano un po' le litigate, le prime tensioni, tutte al femminile, tra l'altro c'è un po' la Valeria Marini che addirittura voleva lasciare la casa, ma poi tanto non la lasciano mai, rimarrà sempre, stanno già accadendo appunto le prime dinamiche, soprattutto tra le fanciulle, ieri tra Carmen Di Pietro e Valeria Marini è successo un po' una discussione per un balletto, ecco, perché poi lì dentro si litiga per qualsiasi cosa, perché poi la quotidianità, devi passare H24 con le stesse persone, quindi se già però si fa così i primi giorni, immaginiamoci poi verso la fine del format. Comunque tensione veramente tra queste due fanciulle. Un momento invece emozionante per Simone Annichiarico, che ha ricordato il padre Walter Chiari e ha ricevuto anche una sorpresa speciale da Iva Zanicchi. Mi fa male vedere le foto, mio padre è sempre con me, dentro di me

i suoi cromosomi, lui ha lasciato tanti pezzi di Walter in giro, e quindi poi è arrivata una bella sorpresa da parte della nostra bella Iva Zanicchi. Tutto tranquillo, devo dire, al televoto in nomination sono finiti Alessandro Roncaccia, Alessandro Barsi, Moreno Morello, Carmen Di Pietro, Federica Morello. Il meno votato dal pubblico sarà il secondo candidato all'eliminazione e si aggiungerà a Giancarlo D'Anto. L'appuntamento sarà per il 25 di aprile con la quarta puntata del Grande Fratello VIP. La tua musica.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: di Diretti Comune della Simo, e tra poco vado a parlarvi di Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood, c'è anche lui, ma ne parliamo tra pochissimo. Adesso ci ascoltiamo un promo che ci rende molto molto orgogliosi, ringraziando vivamente tutti quanti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445. 445.
2: La tua musica.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
9: Un'emozione speciale. C'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
10: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
8: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina, europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia. In programma domani sera a Torino, alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Yuri Romanò.
11: Una partita che sarà tosta. Loro sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
8: In caso di vittoria, in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport. La tua musica.

Madame con la sua mamma, non mamma, apre la terza ora di diretta in compagnia della Simo fino alle 18, poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito, quindi ancora due ore di diretta per fare le vostre scelte musicali, richiedere le vostre canzoni, fare le vostre dediche al 347-049-3131. Allora io vado a salutare Alessia, una nostra rarità unica che ci ascolta da vicino a Chivasso, poi mi scriverai anche il nome che quella zona la si conosce bene, richiede Ed Sheeran con Cameron e l'ascoltiamo subito. Alessia, guarda, sta già arrivando, la sentiamo in sottofondo, non è un bel periodo per Ed Sheeran, però comunque le sue canzoni sono sempre ascoltabilissime.

0: Anna con la sua Wild Girl West. Ed allora proprio Anna con questa canzone ha ricevuto il disco d'oro, quindi ha superato le 100.000 copie vendute. Tra i singoli che ci sono appena riusciti c'è anche Canzone estiva di Annalisa, Flamenco Paranoia di Samurai Jay, e poi ci sono anche tutti gli album ovviamente, quindi tanta musica italiana che brilla d'oro, tantissime le nostre canzoni italiane che abbiamo anche ascoltato durante l'estate, quindi siamo molto molto felici. È stata un'estate all'insegna della canzone italiana, della canzonetta, comunque della melodia italiana. Ne abbiamo avuti tantissimi di esempi, tanti featuring, quindi tanti artisti che sono anche amici sia sul palco che fuori dal palco. E allora noi a fine settembre vorremmo decretare la canzone summer, quindi la canzone estiva che più i nostri Radio Italia 11 hanno amato. Come si fa? Basta mandare un messaggio al 347 049 3131, lo ripeto 347 049 3131, scrivere il vostro nome, il titolo della canzone che vi ha accompagnato per quest'estate. Noi tra qualche giorno decreteremo la canzone summer 2026 di Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

One Republic con la loro In Your Eyes. Oggi ci siamo svegliati con un post di Vasco che ovviamente ringraziava tutto il personale dell'ospedale dove è appunto ricoverato, un ringraziamento particolare a tutti i professori, esprimeva la sua gratitudine a tutto lo staff medico, al personale infermieristico ed infine all'amministrazione, all'amministratore, insomma tutti quanti, ovviamente a tutti i suoi fans che l'hanno riempito di messaggi e di affetto. Dovrebbe essere uscito, vero ragazzi, dall'ospedale, ha avuto questo intervento alla schiena, quindi c'è una bellissima foto dove ci sembra star meglio, quindi un abbraccione grande anche al nostro Vasco e soprattutto auguri per una pronta guarigione. La tua musica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente segnaliamo che sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce è temporaneamente chiuso l'innesto per la 8 per i veicoli provenienti da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita da Rona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it.

Giselle con la sua Dimanche Midi Pile, suonata qui alle 17.33 su Radio Italia 1, sei in compagnia della Simo fino alle ore 18 e poi arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Dunque, Franco Nero sulla Walk of Fame di Hollywood, bello, che onore ragazzi, nella sala della crociera al Ministero della Cultura si festeggia Franco Nero in occasione della stella dedicata all'attore e regista sulla Hollywood Walk of Fame, quindi la leggenda del cinema spaghetti western, ma non solo, protagonista di Django, di Sergio Corbucci Bucci, raggiunge le stelle calpestabili più famose al mondo. Siamo molto molto felici. Il 16 febbraio di quest'anno a Los Angeles la dedica della stella. Oggi la cerimonia in suo onore nella sede del Ministero di Roma. Un riconoscimento che ragazzi prima o poi doveva arrivare, perché l'abbiamo amato tantissimo e quindi è giusto assolutamente. Tutto il mondo riconosce lui, un grandissimo artista e attore, da noi forse un po' più snobbato, meno amato, ma noi in realtà lo amiamo tantissimo, quindi siamo molto molto molto molto contenti, molto molto molto molto felici, quindi congratulations al nostro Franco Neri. La tua musica.

0: Schulz, suonata qui su Radio Italia 1. Allora, io invece voglio parlarvi di Calvin Harris, che è nel Guinness dei primati. Ecco perché? Perché praticamente con un camioncino giallo, un abordo, un impianto audio, una strada chiusa al traffico e circa 1,6 milioni di persone attorno, tutto questo è bastato perché Calvin Harris ha potuto entrare ufficialmente nel Guinness World Records. Quindi durante il suo set DJ set a San Paolo in Brasile, nel periodo del carnevale brasiliano, il nostro bel producer ha battuto il record per il maggior numero di spettatori durante un DJ set di un singolo artista. Pazzesco, ragazzi, sono tantissimi. Ora è il record mondiale, vediamo chi riuscirà a batterlo. 1.6 milioni di persone, un DJ set incredibile.
1: Radio Italia 1.

0: Alex Warren con la sua Emerald Eyes, 17:51, quasi terminato socializzando con la Simo, tra poco arriverà il nostro e il vostro Sergio Melito. Vi ricordo il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, per fare le vostre richieste, le vostre scelte musicali. Intanto io saluto tutti coloro che hanno scritto quest'oggi, soprattutto le persone che hanno risposto un po' alla mia domanda, no? Era quella praticamente sul vestiti da sposo, se è giusto comunque non andarli a comprare separatamente, oppure visto che ci lega l'amore col nostro compagno che diventerà il nostro futuro sposo o sposa, andarla a scegliere insieme, no? Però toglie un po' la sorpresa effettivamente al giorno quando si arriva sull'altare, comunque quando c'è la funzione. Quindi molti mi avete detto: no, preferiamo la tradizione, quella di andarci a comprare il vestito da sposo o da sposa separatamente dal nostro futuro sposo o sposa. Benissimo, accetto assolutamente il pensiero dei nostri Radio Italia Unici, quindi poi ognuno faccia quello che vuole. È bello anche andarla a comprare insieme, secondo me, perché no?
1: Radio Italia 1.

0: Ma Liga Ian, detto tra noi che tanto non ci conosce nessuno, è arrivato Sergio Melito.
1: No, non farlo entrare.
0: Ma detto tra noi è il titolo della canzone di Malika Ayane.
1: Ah, scusa, scusa, scusa.
0: Ciao Sergio, l'ultimo della Malichessa, sì, come stai?
1: Sì. Ogni volta. L'ultimo della Malichessa, scusami, ma la Malichessa. Oggi ho male alla cervicale.
0: No, povero
1: sento...
0: Sergio, oggi non sta bene il nostro Sergione, no, trattatemelo bene.
1: Appunto.
0: Mali
1: appunto.
0: Di stagione, mali di stagione.
1: Mali di stagione, tiri giù ancora il vetro perché credi che sia agosto, ma in realtà non è più agosto, quindi l'aria non è più quella calda di agosto,
0: vero,
1: capito?
0: È vero, e track ti freghi,
1: brava,
0: Sergio.
1: Brava. Poi non avendo più io 20 anni come qualcuno.
0: Ma non è vero, ma cosa dice Sergione? È più giovane di tutti qua,
1: certo,
0: dentro.
1: Certo,
0: più giovane,
1: giovane dentro, va bene.
0: Un sacco di ore in radio.
1: Oggi
0: vai.
1: È il 22,
0: sì.
1: Sappilo. Domani è il 23.
0: E quindi domani
1: sappilo.
0: È ufficialmente autunno, domani è ufficialmente
1: domani
0: autunno.
1: Domani ufficialmente
0: okay.
1: Autunno, mm. Domani sera la nazionale di volley maschile sarà al Palavela, speriamo, in bocca al lupo,
0: speriamo,
1: quarti
0: speriamo,
1: di finale.
0: Ragazzi, sarebbe bello.
1: E poi la Juventus è a meno 3 dalla testa della classifica.
0: Ma io non le
1: il
0: voglio
1: Toro
0: sapere.
1: Un po' più giù,
0: io non le voglio sapere queste cose, non mi appartengono.
1: Per il resto, a posto così.
0: A posto
1: bene,
0: così?
1: Ti lascio andare.
0: Hai detto la tua, posso andare. Grazie. Allora, buona
1: ciao,
0: diretta.
1: Simo.
0: Ci vediamo domani. Ciao,
1: ciao
0: Sergio,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: Buona diretta, buona serata anche a tutti i nostri Radio Italia Unici. Ci riascoltiamo domani, sempre dalle 15 alle 18. Ma vi lascio sempre con la solita frase. Have a nice day, baby. Ciao ciao dalla Simo.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Italia 1. Le notizie.
8: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dobbiamo conquistare quei tifosi che si sono sentiti traditi. Comincia con questo monito la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Venerdì l'esordio in Nations League contro il Belgio a Roma, poi le sfide contro Turchia, Francia e di nuovo Turchia nel giro di appena 11 giorni. Nel giorno del secondo allenamento a Coverciano, ai microfoni di Vivo Azzurro TV si presentano Pio e Sebastiano Esposito, i nuovi fratelli d'Italia alla corte del CT. Ascoltiamoli.
9: Un'emozione speciale. C'è una cosa particolare, poi secondo me magari ad oggi neanche ce ne accorgiamo al 100% di quanto è bella questa cosa, di quanto è speciale, e ora siamo qua, cerchiamo di godercela al massimo questa cosa.
10: In generale venire in nazionale è una cosa strepitosa e a volte fai fatica un po' a godertela per le tante emozioni che provi. E ci ha dato il suggerimento di godercela, però come ha detto Pio ci ha dato i suggerimenti di campo, aiutarci a rendere meglio.
8: Curva di spalle e minuto di silenzio per Sandro Mazzola non rispettato. Il giudice sportivo ha disposto un'ammenda di 10.000 euro nei confronti della Juventus. Niente chiusura del settore e sanzione attenuata, si legge nel comunicato, vista la presa di posizione del club bianconero nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. Voltiamo pagina. Europei di volley, sale l'attesa per la gara dei quarti tra Italia e Finlandia, in programma domani sera a Torino. Alla vigilia della sfida contro la nazionale scandinava, parola all'opposto Juri Romanò.
11: Una partita che sarà tosta, sono una buonissima squadra, hanno fatto un grande mondiale l'anno scorso e stanno facendo un bel europeo, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene.
8: In caso di vittoria in semifinale c'è la Francia, vincente sulla Romania per 3-0. Siamo al tennis, sorteggiato il tabellone della Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia debutta ai quarti con la Corea del Sud, poi l'eventuale semifinale con Cechia o Canada. Evitate dunque, almeno fino alla finale, la Germania di Zverev o la Spagna di Alcaraz. In chiusura ai motori, la Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian, dove in via del tutto eccezionale si correrà sabato e non domenica. Il cambio di programma allora prevede per domani la conferenza stampa dei piloti, giovedì le due sessioni di libere, venerdì alle 14 le qualifiche, mentre sabato alle 13 la gara. Intanto, in attesa del Gran Premio, il Circus svela le novità per la prossima stagione: gare più corte, abolito il limite delle 3 ore, più flessibilità nella durata delle libere in caso di interruzione. Ed è tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: Eccolo qui, il Sergio Melito, buonasera, presente all'appello, 10 minuti scattati proprio adesso dopo le 18. Buon martedì 22 settembre, ultimo giorno d'estate, poi domani arriverà ufficialmente l'autunno, anche se il clima non sarà ancora fortunatamente quello prettamente autunnale. Su Radio Italia 1, da qui alle 20, come sempre, un numero a cui fare riferimento, cari amici, 347-049-3131. Tanta voglia di stare insieme, spero anche per voi. Musica, notizie, curiosità e quant'altro ci porterà fino alle 8 in punto di stasera. Cominciamo, lo facciamo con The Colors, arriva Rolling Stones.
2: Radio Italia 1.

Rolling Stones, allora parliamo del volume degli annunci vocali a bordo dei mezzi GTT che disturberebbe la quiete e in corso ci sono verifiche tecniche. Sì, finiscono addirittura in sala rossa gli annunci a bordo dei nuovi autobus elettrici GTT dopo le proteste dei residenti e GTT è al lavoro per regolare il volume senza compromettere lo scopo. Praticamente può capitare di sentire la voce automatica pronunciare capolinea senza però trovarsi a bordo di alcuni bus e non è un sogno, neanche un incubo, ma a Torino a qualche residente è successo e quanto testimoniato, raccolto e poi racchiuso in un'interpellanza di un consigliere di Torino Bellissima. Questa volta non si parla di corse che saltano né di aria condizionata in metropolitana, bensì di una delle funzionalità che sono presenti a bordo dei nuovi pullman elettrici, annunci vocali che fermata in fermata indicano linea e direzione, un servizio molto utile ma con un volume troppo alto tanto da essere sentito anche dai residenti che magari hanno la finestra o il balcone prospiciente alle fermate e allora questo volume disturberebbe i residenti e sono in corso verifiche tecniche. Capita anche questo nella nostra bella Turin. La tua musica.

0: E allora, Biagio Antonacci ha interpretato You and Me quando sono le 18:21 minuti. Vi ricordate il capolavoro di Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso? Ebbene, l'Orchestra Sinfonica della RAI dedica proprio un concerto a questo capolavoro, concerto che si terrà dopodomani, 24 settembre, all'Auditorium RAI. La colonna sonora del film, ricordiamo, fu firmata da Ennio Morricone, una delle colonne sonore più amate della storia del cinema, eseguita dal vivo da una grande orchestra sulla proiezione delle immagini di un film capolavoro di Giuseppe Tornatore, vincitore di un premio Oscar. È il film in concerto Nuovo Cinema Paradiso, appunto proposto dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, giovedì 24 settembre alle 20:30 all'Auditorium RAI Arturo Toscanini, con la direzione di Pietro Mianiti. Un emozionante omaggio all'arte di Tornatore, al cinema, alla memoria, ai legami che segnano la nostra vita attraverso la storia di Salvatore, del piccolo Salvatore, della sua amicizia con il proiezionista Alfredo. Il film racconta la magia della sala cinematografica come luogo di incontro, crescita, condivisione, regalando al pubblico un racconto senza tempo che continua a commuovere e soprattutto continua ad ispirare generazioni di spettatori. Sicuramente è la più celebre pellicola di Giuseppe Tornatore, che si è aggiudicata numerosi premi, tra cui il Grand Prix speciale della giuria al Festival di Cannes dell'89, il Golden Globe per il miglior film straniero nel gennaio 90, il premio Oscar per il miglior film straniero nel marzo del 1990. E appunto, a rendere ancora più indimenticabile Nuovo Cinema Paradiso, la sua celebre colonna sonora firmata da Ennio Morricone insieme al figlio Andrea Morricone, premiata con il Davide di Donatello nel 1989. Appuntamento per celebrare questo film, la magia di questo film, con l'Orchestra Sinfonica RAI che dedicherà un concerto al capolavoro di Tornatore 24 settembre all'Auditorium di Torino.
1: Radio Italia 1.
2: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino. Tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e l'innesto con la Sud, in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, segnaliamo

Bruno Mars, Risky Doll, sono le 18:38 minuti. Altro appuntamento carino da segnalare, anche se in là nel tempo. Domenica 4 ottobre il Parco del Valentino tornerà a colorarsi di costumi e tenute sportive per l'ottava edizione della Cosplayer Run. Questo appuntamento che ogni anno riscuote sempre tanto successo. Il programma prevede una corsa o camminata non competitiva di circa 5 km con ritrovo alle 10 e partenza intorno alle 11:30, seguita da sfilate, concerti e attività fino alle 17, e anche l'edizione 2026 si svolgerà con il patrocinio della città di Torino, confermando il legame della manifestazione con il territorio e le istituzioni cittadine. Ritrovo domenica 4 ottobre, ritrovo e partenza in corso Cairoli presso la statua Giuseppe Garibaldi sopra i Morazzi del Po, a pochi passi da Piazza Vittorio Veneto, e poi il percorso si snoderà all'interno del rinnovato Parco del Valentino. Potrà essere affrontato correndo o camminando al proprio passo, è pensato per adulti, ragazzi e famiglie ed è accessibile anche a passeggini e sedie a rotelle. Si può partecipare in costume con un richiamo al proprio personaggio preferito oppure in tenuta sportiva. L'esordio, vi ricordate, qualche anno fa fu al Parco della Mandria, e poi la manifestazione si è consolidata ormai al Parco del Valentino. E alla giornata parteciperanno diverse community di cosplayer e numerosi ospiti della scena nazionale. Nel pomeriggio spazio anche alla gara cosplay aperta a tutti gli iscritti. I partecipanti potranno presentare il proprio personaggio e sfilare davanti al pubblico. Saranno assegnati premi per il miglior costume, il miglior trucco e la migliore esibizione. Molto bene, tutto questo domenica 4 ottobre, sappiatelo. La tua

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Shakira e Bill, Algo Tu, quando sono le 18:48, cari amiche, cari amici. Due decenni di ricerche, torna la notte che accende i riflettori su chi scopre il futuro. Il 25 e 26 settembre al Parco del Valentino e in altri luoghi della città andrà in scena un cartellone di 350 eventi, pensate un po', con 1500 protagonisti, e la notte dei ricercatori quindi che taglia il traguardo dei 20 anni, questo appuntamento con chi scopre il futuro in ambito accademico. Dicevamo 1500 persone tra Università di Torino e Politecnico, parliamo di ricercatori, dottorandi, studenti e ben 30 enti coinvolti in 350 eventi distribuiti tra il Parco del Valentino e il resto della città. Il filo conduttore sarà Illuminiamo insieme la ricerca, per raccontare un modo di intendere l'università, un luogo che non si limita a comunicare le scoperte ma che vuole farsi interrogare e raccoglie frutti ogni giorno, ok? 25 e 26 settembre, Parco del Valentino e in altri luoghi della città, per celebrare il taglio del traguardo dei 20 anni della notte dei ricercatori. Tra poco torniamo insieme, amici, con la musica, le notizie, insieme a Sergio Melito fino alle 20 su Radio Italia 1.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: La tua musica.

0: Quando mancano 4 minuti e mezzo alle ore 19, 4 minuti e mezzo al termine della prima ora insieme su Radio Italia 1 per questo martedì 22 settembre. Ancora buona serata da Sergio Melito, ben trovati. 347-049-3131, ricordo il numero al quale potete mandare, se lo desiderate, i vostri messaggi, i vostri commenti, i vostri saluti, eccetera, eccetera. Parliamo di quattro ruote. I gioielli a quattro ruote conquistano la collina. Ad altoparlanti spiegati torna il Festival Car nel weekend tra Santena e Revigliasco, la quinta edizione del concorso d'eleganza che celebra i grandi miti della storia dell'auto. 26-27 settembre, concorso internazionale d'eleganza Festival Car tra Santena e Revigliasco. Per saperne di più, www.autoappassionati o appassionati.it, va bene?
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buonasera da Lorenzo Villanetti. All'Assemblea Generale dell'ONU Donald Trump ha tenuto un lungo discorso attaccando duramente le stesse Nazioni Unite e la diplomazia tradizionale, ribadendo la linea dura contro l'Iran. Al primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur non escludendo un vertice a margine con il presidente iraniano Pezeshkian, il leader USA ha detto: devo ancora decidere se fare un accordo con Teheran o annientarli per sempre, ipotizzando che un accordo sia più probabile dopo le elezioni americane di metà mandato. Tra i temi toccati figurano anche l'annuncio di due basi militari in Groenlandia, nuove minacce a Cuba e un appello a Putin per fermare il conflitto in Ucraina. Ha confessato il ventenne italiano di origini egiziane accusato di violenza sessuale ai danni di un dodicenne avvenuta venerdì scorso alla periferia di Torino. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sotto effetto di stupefacenti avrebbe avvicinato la giovane vittima nel cortile delle case popolari dove viveva, con la scusa di fare un giro in monopattino, conducendolo nel parco dove sarebbe avvenuta la violenza. Sempre nel capoluogo piemontese, un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Nel pomeriggio il decesso. Ciclismo: l'Italia conquista la medaglia d'oro nella staffetta mista ai mondiali di Montreal. Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, gli uomini, Elisa Longo, Borghini, Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, le donne. Sul podio anche Francia e Svizzera.
0: L'economia.
5: L'Italia resta sotto la procedura UE per disavanzo eccessivo. A certificarlo sono i dati definitivi dell'Istat, che ha alzato di un decimale di punto la crescita del PIL nel 2025, quindi dallo 0,5% di aprile allo 0,6, ma soprattutto ha fissato il deficit 2025 al 3,1%, quota ancora oltre i limiti di Bruxelles, un livello che lascia l'Italia ancora sotto la procedura per deficit eccessivo da parte della Commissione Europea. Si complica il percorso della manovra finanziaria. Il governo non potrà beneficiare appieno dei margini di flessibilità sollecitati per difesa ed energia, a meno di non bilanciare l'impatto con tagli mirati ad altre voci di spesa. Non manca il rammarico all'interno della compagine di governo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha espresso disappunto per le cifre consolidate, ribadendo però che il rientro nei parametri europei avverrà nel 2027 come programmato nei documenti contabili. Duro l'attacco delle opposizioni, con il Movimento 5 Stelle che accusa l'esecutivo di non aver centrato gli obiettivi stabiliti nonostante la forte pressione fiscale. La maggioranza, attraverso Fratelli d'Italia e il vice premier Salvini, replica considerandosi in traiettoria con le previsioni e criticando i vincoli stringenti imposti dalle regole comunitarie. Al via il bonus colonnine, da oggi e fino al 31 gennaio i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica. Il contributo copre l'80% delle spese sostenute, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni privato, che sale a 8.000 euro per le colonnine nei condomini. Le domande potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Infine le borse. Piazza Affari chiude in calo di 0,5 punto percentuale e sale lo spread Bund BTP a 89 punti. Calano invece i prezzi del greggio grazie alla riapertura dell'oleodotto in Arabia Saudita e gli spiragli negoziali apertisi all'Assemblea Generale ONU. Ed è tutto, a più tardi.
0: La tua

0: Tecnologie e Latina Forever, abbiamo inaugurato la seconda ora insieme, cari Radio Italia Unici, 7 minuti dopo le 19, ancora buona serata da Sergio Melito. Adesso vi porto a Collegno, dove apre la Fabbrica della Felicità. Ma che bello la Fabbrica della Felicità, un viaggio nel mondo dell'azienda Leone dal 1857, le ricordate? Le piccoline, le pastigliette Leone tutte colorate dai vari gusti e sapori. Uno spazio esperienziale ripercorrerà quasi 170 anni di storia tra tradizione, dolci e creatività. La Fabbrica della Felicità, davvero una sorta di viaggio immersivo tra caramelle, cioccolato e creatività. Un po' come il famoso film, no? La Fabbrica di Cioccolato, che permette di ripercorrere questi 170 anni di storia con un percorso pensato per coinvolgere i sensi e raccontare anche il mondo Leone attraverso forme, colori, suggestioni e intrecciando in qualche modo la memoria dell'azienda con la creatività di un allestimento contemporaneo. Molto bene, molto bene. Quindi non ci resta che andare a gustare queste prelibatezze nella Fabbrica della Felicità. Sì, leggevo, cercavo almeno quantomeno di capire quando fosse l'apertura ufficiale, non è specificato, però sappiate che all'ingresso ad accogliere i visitatori l'iconica latta sospesa dalla quale sembrano fuoriuscire caramelle colorate che a contatto con la luce proietteranno arcobaleni di colori. Beh, insomma, dopo il tradizionale taglio del nastro è iniziata la visita al museo partendo dalla grande rampa elicoidale che si snoda intorno ad un vortice di caramelle e quindi via, buona degustazione di piccole pastigliette Leone a tutti, cari amici, eh?
1: Radio Italia 1.

0: in Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: La tua musica.

0: Allora, sono le 19:18 minuti, loro sono i Maroon 5 con Heroin, ma lo sapete che c'è una cupola in Italia che sfida la Mole Antonelliana? È alta 121 metri, si trova a pochi chilometri da Torino, progettata dallo stesso Alessandro Antonelli, lo stesso architetto della Mole. Al suo interno nasconde una storia sorprendente. Stiamo parlando di che cosa? Bravi, della cupola della Basilica di San Gaudenzio a Novara. Opera, come detto, di Alessandro Antonelli, è una costruzione imponente dalla forma tutt'altro che tradizionale, che domina lo skyline della città e che nelle giornate più limpide permette addirittura allo sguardo di arrivare fino alle Alpi e persino di intravedere lo skyline di Milano. E a colpire non è soltanto l'altezza, perché la cupola di San Gaudenzio non segue la classica forma semisferica che si associa alle grandi chiese italiane. Per esempio, sopra la calotta si susseguono colonnati sovrapposti fino ad arrivare alla lunga guglia che porta lo sguardo sempre più verso l'alto. Senza la statua sulla sommità raggiunge i 121 metri dal pavimento della Basilica, con il Cristo Salvatore poi arriva a circa 126 metri. L'intera struttura pesa oltre 5.500 tonnellate. Dentro la struttura progettata da Antonelli ci sono spazi normalmente nascosti alla vista, archi, mattoni, travilligne, soluzioni ingegneristiche che raccontano il modo in cui Antonelli riuscì a sostenere una costruzione di dimensioni eccezionali. E poi a oltre 24 metri d'altezza si trova la sala del compasso, dove è conservato il grande compasso ligneo utilizzato dall'architetto per progettare le parti dell'edificio. Davvero molto affascinante, ok? Un cantiere durato, pensate, più di 40 anni. Per cui voglio dire, un grande lavoro per questa cupola che sfida la Mole Antonelliana, certo, vicino a Torino, a Novara. Se non ci siete stati, mi raccomando, fateci un salto. Non serve quindi arrivare a Firenze o a Roma per trovarsi davanti ad una grande meraviglia dell'architettura italiana. C'è questa cupola monumentale alta 121 metri, è vero, costruita in mattoni e progettata dallo stesso architetto che ha firmato uno dei simboli più riconoscibili di Torino, ovvero la Mole Antonelliana.
1: Radio Italia 1.

0: Lei è Dove Cameron con When in Rome. 19:27 minuti, ancora una mezz'oretta insieme, tra poco gli aggiornamenti dedicati a traffico e viabilità. Prima però abbiamo l'opportunità su Radio Italia 1 di riascoltare la nuova, nuovissima canzone di Cesare Cremonini, si intitola Paparazzi.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Per un incidente sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, segnaliamo che è ancora chiuso il bivio per la 8 per chi proviene da Genova in direzione Milano. Si consiglia l'uscita di Arona. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Molto bene, Ed Sheeran con Camera, 19:35. Prima abbiamo parlato allora di questa cupola progettata, realizzata dallo stesso architetto che ha progettato la Mole Antonelliana, Antonelli. Siamo andati alla cupola di San Gaudenzio a Novara e adesso parliamo della città con la piazza più grande d'Italia. Sapete qual è? Per trovarla bisogna scendere in Campania, precisamente a Caserta. È qui che si trova Piazza Carlo di Borbone. È un enorme spazio che si apre davanti alla Reggia di Caserta. Magari molti di voi, cari amici, l'avranno vista andando a Caserta. E raggiunge circa 130.000 metri quadrati, si sviluppa sulla monumentale facciata della Reggia in direzione della stazione ferroviaria. È una superficie difficile persino da immaginare guardando una normale piazza cittadina, un colpo d'occhio molto diverso da quello delle classiche piazze italiane, spesso racchiuse tra edifici e strade. Qui davanti agli occhi si apre un immenso spazio prevalentemente verde, attraversato da tre grandi viali che conducono verso il palazzo. E altre piazze molto grandi in Italia, beh, a Padova c'è Prato della Valle, una superficie di 88.620 metri quadrati. Anche Torino, beh, anche noi a Torino ci difendiamo bene. Piazza Vittorio Veneto misura circa 360 metri di lunghezza per 111 di larghezza e il comune la indica come la più grande piazza senza monumento d'Europa. E beh, scusate se è poco. A Napoli c'è Piazza del Plebiscito che si estende su circa 25.000 metri quadrati, è la più grande piazza della città, uno degli spazi monumentali più celebri del capoluogo campano. Insomma, dimensioni diverse, forme diverse, storie diverse, ma tutte raccontano la stessa caratteristica delle grandi piazze italiane: non sono semplicemente spazi vuoti tra gli edifici, ma luoghi costruiti per dare una precisa identità alla città che le ospita.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Giuri e Coez con Quelli come me, 19:43 minuti. Tra poco vi parlerò della stupenda Brigitte Bardot, all'asta i suoi oggetti più personali. Sì. Si parla di cifre da capogiro, signore e signori. Intanto Teddy Swims su Radio Italia 1 con Break Up in Reverse.
1: Radio Italia 1.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Bene, compagnia bella, con Tume Chieres, Brigitte Bardot allasta i suoi oggetti più personali. Pensate, il bracciale delle nozze vola 43.000 euro. A Parigi quindi non erano in vendita soltanto oggetti, ma piccoli frammenti della vita di una delle donne più celebri del Novecento, all'Hôtel Drouot. La casa d'aste Millon ha messo all'incanto 285 effetti personali appartenuti alla divina Brigitte Bardot, attirando numerosi appassionati desiderosi di portarsi a casa un pezzo della storia della diva francese. Tra i lotti più contesi, un bracciale in oro giallo che Bardot aveva indossato in occasione delle nozze con l'attore Jacques Charrier, un gioiello particolare decorato con diversi ciondoli, tra cui due chitarre, un cuore, una gabbia e una medaglia di Santa Brigitta. La stima iniziale era compresa tra gli 800 e i 1200 euro, alla fine però il martelletto ha sancito una cifra completamente diversa, 43.000 euro. E poi all'asta c'erano anche un paio di stivali rossi consumati sulla suola, venduti per 2.500 euro, un paio di occhiali aggiudicato per 6.800 euro. Ha trovato un compratore anche una copia personale del Kama Sutra, venduta per 2.000 euro, e poi una particolare matrioska che raccontava attraverso le sue bambole le diverse età di Bardot, dalla giovane Bibi fino alla versione più anziana dell'attrice. Donata da una fan nel 2018, era stata proposta ad una base compresa tra 50 e 100 euro ed è arrivata a 5.500 euro. Tra i pezzi più curiosi c'era anche la Olivetti lettera 22, con cui Brigitte Bardot scrisse parte della propria autobiografia. Per averla, un collezionista ha pagato 3.500 euro, ok? I suoi Monboot, invece, sono stati aggiudicati per 1.500 euro. Molti dei lotti provenivano dalla casa parigina di Bardot, in Rue de la Tour, mentre altri arrivavano dalle celebri residenze di Saint-Tropez, la Madrague e la Garrigue. Accanto ai pezzi più preziosi c'erano anche oggetti apparentemente molto più semplici, no? Mobili, libri, quadri, disegni, cofanetti, scatole, piattini, sveglie, pendoli, accendini, posacenere e tanti piccoli regali ricevuti dai suoi ammiratori. Insomma, una grande asta che per gli amanti del genere ha regalato emozioni mica da ridere, mica da ridere. D'accordo, detto questo, torniamo alla musica, poi passeremo ai saluti. Adesso abbiamo Lost Frequencies su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: molto bene amici, ci diamo appuntamento a domani, mercoledì 23 settembre, sarà il primo giorno d'autunno, ma ci ritroveremo puntualmente qui su Radio Italia 1 come sempre dalle 18 alle 20 per altre due meravigliose ore insieme. Buon proseguimento d'ascolto, buon proseguimento di serata, vi abbraccio, vi lascio con Miley Cyrus, una bella canzoncina che ci porti diretti verso i saluti ufficiali, quindi a domani da Sergio Velito, fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Assemblea generale dell'ONU a New York, lunghissimo intervento di Donald Trump che ha toccato tutti i suoi punti tradizionali, dall'Iran alla Groenlandia a Cuba. Sentiamo Nicola Di Muro.
3: Discorso funambolico di Donald Trump all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Tra esaltazione dei propri successi, duri attacchi all'Iran e all'ONU e inedite aperture alla stessa Repubblica Islamica e poi minacce a Cuba, insulti alla Corte Penale Internazionale. Sono una banda di teppisti, ha detto, e l'annuncio che gli USA avranno due basi militari in Groenlandia. Infine l'appello a Putin per fermare la guerra in Ucraina. Ma il cuore dell'intervento del presidente USA è la conferma della linea dura con Teheran. La mia posizione è molto semplice. Il primo sponsor mondiale del terrore non può essere consentito di possedere l'arma nucleare. Pur aprendo uno spiraglio per un possibile incontro sempre a New York con il presidente iraniano Pezeshkian, Trump ha duramente criticato la diplomazia dell'ONU, affermando che per una vera stabilità sono inutili gli approcci fallimentari con parole vuote. Poi una frase che ha lasciato interdetti molti dei leader presenti al Palazzo di Vetro. Devo decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarli per sempre e cacciarli all'inferno, ma forse dopo le nostre elezioni di metà mandato farò l'accordo, ha detto Trump, che ha concluso: sono disperati, lo vogliono anche loro dopo le nostre elezioni del midterm.
2: Ora per il presidente USA in programma un trilaterale con i premier di Danimarca e Groenlandia, poi incontri bilaterali con i primi ministri di Regno Unito e Giappone, infine il colloquio con il presidente ucraino Zelensky. In serata Trump ospiterà un ricevimento all'Hotel Palace Hotel, dove è previsto anche un confronto con la presidente ad interim del Venezuela. Tragedia a Torino, dove un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita dopo che in mattinata era stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici per andare a scuola insieme al papà. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, nel pomeriggio il decesso. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato, sul posto anche gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sport, ancora 24 ore di tempo e l'Italia tornerà in campo nei quarti di finale dell'Europeo di volley, mentre sale l'attesa per il match contro la nazionale finlandese. Gli azzurri già conoscono la possibile avversaria in semifinale, la Francia di Andrea Giani. Lorenzo Villanetti.
4: Dopo 6 successi in altrettante gare sarebbe un peccato per l'Italia di Fefede e Giorgi fermarsi sul più bello. L'ultimo contro la Danimarca ha aperto le porte a un'altra sfida glaciale, quella contro la Finlandia, dove serviranno nervi saldi ma soprattutto concentrazione. Parola dell'opposto Yuri Romanò.
5: È una partita che sarà tosta, quindi dovremmo essere pronti anche a dei momenti di difficoltà, perché ci saranno, perché loro giocano bene, però determinati, perché poi la partita che ci permetterà di arrivare nel caso alla Final Four, che è il primo obiettivo da raggiungere in questo europeo.
4: Final Four raggiunta dai temibili francesi di Andrea Giani, i campioni olimpici carnefici proprio degli azzurri nella semifinale parigina di 2 anni fa. Nel pomeriggio hanno surclassato la Romania in 3 set. Per il remake dal sapore di rivincita però non va sottovalutata la nazionale scandinava. Ascoltiamo il centrale Gianluca Galassi.
6: Mi aspetto una partita tosta, difficile. Li abbiamo visti l'anno scorso quello che hanno fatto durante il mondiale. Conosciamo alcuni giocatori perché sono stati in Italia, però credo che siamo pronti nel giocarlo e nel fare bene.
4: Appuntamento dunque al Palavela di Torino domani sera alle 21.05.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata. La tua musica.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armata

io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah. La tua

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua musica.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: La tua musica.

0: lassù.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 21:01.
3: La tua

0: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei qualcosa di me, forse.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445. La tua musica.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: La tua musica su Radio Italia 1.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È 1:02.
0: La tua musica su Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia 1.